0: Rock Wave. Rock Wave.
1: C'era bisogno, no, di presentare questo pezzo. Old Man, brano di Neil Young, ce l'ha fatto riascoltare nella sua personale versione, comunque tutto sommato abbastanza vicina all'originale, Beck, artista americano classe 1970, più di 25 anni di carriera, che ha ripreso questo pezzo che è un classico degli anni 70 contenuto nel capolavoro Harvest. La cover, pensate, è nata per promuovere una partita di football che si è svolta il 2 ottobre del 2022 e poi lui successivamente a febbraio 2023 si è esibito al Super Bowl insieme a Rihanna. Ed ora un brano scritto quando aveva solamente 16 anni da Jackson Browne, si intitola These Days, per la prima volta incisa da Nico e poi ripresa anche dello stesso Jackson Browne successivamente. Ce lo fa riascoltare Cat Power.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pubblicato per la prima volta nel 1967 dalla cantante tedesca Nico, nel suo album da titolo Chelsea Girl, Jackson Browne, l'autore di These Days, l'ha pubblicata invece nel 1973 nell'album For Everyman, con un arrangiamento fatto da Greg Allman. È uno dei brani più famosi di questo artista americano, tanto che Cat Power ha pensato di riregistrarla nel 2022 e inserirla in un album intitolato semplicemente Covers, che includeva anche brani di Billie Holiday, Pogues, Bob Seger, Nick Cave, Iggy Pop, i Replacements e molti altri. D'ora attenzione, perché alziamo un po' il volume con una versione molto diversa dall'originale. Originale degli Orchestral Manoeuvre in the Dark, si intitola Souvenir ed era il primo singolo che faceva parte dell'album Architecture and Morality. Ce lo fanno riascoltare i Joyce Manor.

Brano decisamente più rock rispetto all'originale, Souvenir, scritto dall'orchestra Manoeuvre in the Dark, e ci hanno fatto riascoltare i Joyce Manor, che è una band che si è formata nel 2008 in California. Sono giunti nel 2022 al loro sesto album, che è stato pubblicato a giugno per l'etichetta Epitaph. E sempre dalla Epitaph arrivano le Linda Lindas, quattro ragazze di origini asiatiche americane che vivono a Los Angeles. Hanno ripreso un classico delle Go-Go's contenuto nel loro album d'esordio dal titolo We Got The Beat, si intitola Tonight, the Linda Lindas.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Linda Lindas, quattro ragazze che vivono a Los Angeles e anche da Los Angeles arrivavano le Go-Go's. Tonight faceva parte dell'album We Got The Beat, che era il lavoro d'esordio per questa band californiana, le Go-Go's. Si erano formate nel 1978 ed hanno pubblicato nel 1981 il loro primo album per la IRS Records. Ed ora un classico del synth pop degli anni 80, un duo tedesco che si chiama The Twins. Hanno portato a successo un pezzo dal titolo Face to Face, Heart to Heart. Ce lo fa riascoltare un'artista abruzzese, Silvia Oddi. Brano originariamente pubblicato nel 1982, Face to Face, Heart to Heart.

Face to Face, Heart to Heart, un bellissimo pezzo degli anni 80 del duo tedesco The Twins, ci ha fatto riascoltare la cantautrice abruzzese Silvia Oddi, e sembra che questa versione sia piaciuta anche agli autori. Ricordo i Twins, che è un gruppo tedesco di genere synth pop che è stato costituito nel 1980 a Berlino Ovest, perché a quei tempi c'era la divisione, e musicalmente si erano ispirati ad artisti come Gary Numan, Tabooey Army, gli Orchestra Manu in the Dark, che abbiamo citato anche prima, i primissimi Depeche Mode, poi ancora Human League e Yazoo. Siamo pienamente immersi in quella musica magica degli anni 80 e arriva una cover di un pezzo dei Cure. Si intitola In Between Days, ce la fanno riascoltare dal Canada i Ducks Limited.

Grande successo dei Cure in questa versione un po' diversa, devo dire, dell'originale. In Between Days ce l'ha fatto riascoltare i Dax Limited, una canzone contenuta originariamente nell'album The Head on the Door, pubblicato nel 1985. E sempre in quell'anno Tears for Fears portano al successo Shout. Questi sono i Placebo.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: State ascoltando Rock Wave, un forte abbraccio a tutti coloro che si sono collegati da poco con questo programma. Ricordo che stiamo facendo una trasmissione un po' particolare e originale perché, a differenza delle altre volte, non ci occupiamo di novità discografiche, ma stiamo riprendendo alcuni pezzi del passato e li riproponiamo in versioni uscite recentemente nell'arco degli ultimi 2 o 3 anni. Il pezzo, che forse avete già riconosciuto, si intitola Lavender ed è stato portato al successo dai Merillion,

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Brano contenuto nell'album Explicit Childhood erano i Coral Caves Project, formazione italianissima che arriva da Palermo, che hanno inserito questo brano nel loro album pubblicato nel 2022 intitolato Journey to the End of the Light. Sottofondo c'è già il boss con una sua versione di un brano dei Commodores, Night Shift.

Un album uscito a novembre 2022 dal titolo Only the Strong Survive per la Columbia celebrava 15 gemme di musica soul dai cataloghi Motown, Stax ed altri del grande Bruce Springsteen. Lui ha pensato di riprendere alcuni brani che l'avevano in qualche modo influenzato, ovviamente per quanto riguarda la corrente soul, e l'ha ripubblicati personalizzando un po' il tutto. Il pezzo era Night Shift dei Commodores e sono molto contento perché in questa puntata dedicata alle cover uscite recentemente ci sono molti artisti italiani. È il turno di un duo milanese, brano originariamente stato inciso dai Radiohead nel 1993, si intitola Creep e loro sono i Santi Francesi.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bellissima versione di questo duo milanese Santi Francesi, il brano era Creep di Radiohead, contenuto nel loro album d'esordio del 1993 dal titolo Pablo Honey. Pensate che all'uscita di questo pezzo la BBC Radio 1 aveva giudicato troppo deprimente il brano e l'aveva escluso dalla trasmissione. Ciò nonostante è diventata una delle canzoni più famose di questo gruppo inglese. I Santi Francesi, invece, lo ricordo, è un duo che è esploso a X Factor nel 2022. Ed ora una versione di All Right, brano Britpop portato al successo nel 1995 dai Supergrass, ce lo fa ascoltare Annie Hamilton, che è una cantautrice australiana in compagnia di Niall Marr, il figlio di Johnny Marr, chitarrista degli Smiths.

dall'Australia, questa era Annie Hamilton con All Right, brano del 1995 dei Supergrass, cantautrice che lo ricordo ancora, arriva dall'Australia ed era un pezzo non molto famoso in Italia ma piuttosto noto negli States e in Canada, da cui proviene la band che l'ha scritto e che l'ha pubblicato nel 1999. Il brano dei Len si intitola Still My Sunshine, ancora dall'Australia, un trio che si chiama Goon Sax.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Still My Sunshine, brano dei Len, formazione canadese attiva dal 1991 e conosciuti proprio grazie a questo brano che è stato ripreso da un trio australiano che arriva da Brisbane, nato nel 2013, e che ha in formazione anche Lewis Forster, che è il figlio di Robert Forster, fondatore dei Gobi Twins. Il brano è stato inserito nella versione deluxe del loro album uscito nel 2022 dal titolo Mirror 2. Ed ora è il momento di un artista che arriva dalla Svezia, The Tallest Man on Earth, progetto di Christian Mattsson. In questo caso riprende un brano di The National, si intitola Pink Rabbits.
2: I couldn't find quiet, I went out in the rain, I was soaking my head to unrattle my brain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Talisman of Heart, Pink Rabbits, brano dei The National del 2013, riproposto da questo artista che arriva dalla Svezia. Vado velocissimo perché il pezzo di chiusura è veramente lungo, ma è il brano dei brani. Si intitola Stairway to Heaven, nella versione di Beth Hart, che ha fatto un album tributo a questa grande formazione guidata da Robert Plant. Il brano è inserito nel quarto album della band, uscito nel 1971. Riproposto da questa artista classe 1972 che arriva da Los Angeles. Io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Bene, buonasera a tutti. Questa è Radio Talpa, questa trasmissione della domenica, Paesaggi culturali. E oggi un tema progressivo, diciamo, perché parliamo del progressive rock, questa ondata che viene dall'Inghilterra e che ha coinvolto dalla fine degli anni 60 fino agli anni 70 e anche più su, un po' tutto il panorama musicale europeo, anche internazionale, coinvolge anche in maniera assai importante anche l'Italia. Ci sono tantissimi gruppi che si rifanno a quel genere musicale, e l'importanza di questo genere musicale è sostanziale, perché sostanzialmente è una rivoluzione. Diciamo che è un genere di musica rock che si è evoluto dal rock psichedelico britannico, appunto, dicevo, degli anni 60, si è diffuso un po' in tutta Europa. E la rivoluzione che c'è in questo approccio è sostanzialmente stilistica, l'uso di altri strumenti, il recupero delle radici classiche, la musica classica proprio, poi il jazz, il blues, il folk. Le sonorità ampliano gli spazi acustici e mentali, ecco allora la psichedelia. I concerti diventano spettacolo avvolgente di luci e di effetti speciali, e il suono diventa luce, la luce diventa suono. Ecco, per cui c'è tutta una ricerca, se vogliamo anche barocca, raffinata, dello spettacolo, oltre che la rivoluzione musicale che porta questi gruppi. Anche poi molti testi diventano più impegnati, un po' in sintonia col clima culturale e sociale di quegli anni. Siamo a fine anni 60, siamo negli anni 70, e poi ci sono dei gruppi che sono ormai mitici, Genesis, Pink Floyd, e oggi li mettiamo un po' a confronto, ma non solo loro, perché poi diamo ampio spazio anche a altri gruppi che sono tra i fondatori del progressive rock, ma diamo anche spazio ai gruppi italiani. Ecco, praticamente abbiamo 2 ore di viaggio musicale in tutti i sensi, comodamente seduti sul vostro divano oppure al mare o in collina o in montagna. E stranamente però partiamo da una cosa che dice: ma che è che fare? Perché parliamo di Bach. Bach è un classico, Johann Sebastian Bach, e allora ascoltiamo un preludio al pianoforte col grande Glenn Gould, ed è il preludium della partita numero 5 del BMW BWV 829, un classico del repertorio di Bach. Lo andiamo a ascoltare perché così capiamo che molte volte nei brani musicali del progressive rock la musica classica c'è e si sente.

Ecco, queste erano le dita raffinate, competenti, eccezionali di Glenn Gould, che in questo preludio di Bach. E ovviamente per raccontare il progressive rock non potevamo non partire dai Genesis, un po' il gruppo storico. Già il loro nome, in maniera anche se vogliamo un po' sbruffoncella, Genesis, per cui la rigenerazione del mondo, soprattutto del mondo musicale. Era tutto un progetto, tutto un programma. E ascoltiamo uno dei brani più famosi del Cinema Show, e qui abbiamo un grande, lo riconoscerete, Genesis. The Cinema Show. E qui abbiamo ancora Peter Gabriel.

Ecco, questi sono i Genesis, The Musical Box. Come avrete sicuramente potuto ascoltare, già un po' questa rivoluzione, diciamo, musicale, no? Cioè c'è una, si iniziano ad utilizzare strumentazioni molto più allargate, si supera il classico trio chitarra, basso e batteria, si aggiungono le tastiere, in particolare due strumenti leggendari come l'organo elettronico Hammond e il Mellotron, ma anche strumenti a fiato, pensiamo al flauto dei Jethro Tull e a volte intere sessioni d'archi e orchestre, per cui diciamo la musica si contamina, questa rivoluzione, con tanto del passato storico. E andiamo subito a questo incontro, scontro tra amici della stessa area musicale, parliamo dei Pink Floyd e The Great Chig in the Sky, e qui c'è proprio il virtuosismo più assoluto da parte delle coriste.

The Great Gig in the Sky, Pink Floyd, eccezionale. Ma non c'erano soltanto i Genesis e i Pink Floyd tra i precursori e poi quelli che hanno portato avanti in maniera con grande successo a livello europeo ma internazionale, perché c'erano gli Emerson, Lake and Palmer, gli Yes, Gentle Giant, King Crimson, Soft Machine, Van der Graaf Generator, The Nice, Jethro Tull e tantissimi altri. Allora adesso facciamo ascoltare gli Yes, che hanno un ruolo importante nel progressive rock, e lo ascoltiamo con il brano Owner of a Lonely Heart.

Ecco, questi erano gli Yes, e qui praticamente il progressive rock è occupato quasi completamente dalle band inglesi, britanniche. Adesso andiamo con i King Crimson, The Court of the Crimson King.

Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. E, ma cosa succedeva in Italia? I maestri inglesi insegnavano, però non è che negli altri paesi non si formassero formazioni del progressive rock. Anche se con 2 anni di ritardo arriva l'ondata progressiva anche in Italia e raggiunge capillarmente un po' tutto il territorio nazionale. I nostri gruppi si immergono nel mare sonoro dei maestri inglesi da una parte, però riescono a mescolare con un'inventiva e fantasia tutta mediterranea, cercando di ottenere un risultato più personalizzato possibile. Ovunque sorgono gruppi con la voglia di inventare e sperimentare qualcosa di nuovo e di originale, dischi spesso in tiratura limitata e a volte più amati all'estero che in Italia. Facciamo alcuni nomi: il rovescio della medaglia, il banco del mutuo soccorso, gli Area, le Ormi, i Goblin, New Trolls, Arti e Mestieri, la premiata Forneria Marconi, la locanda delle fate. Molti avevano dei nomi veramente strani: la locanda delle fate, biglietti per l'inferno, consorzio acqua potabile, la corte dei miracoli, eccetera eccetera. Per fare capire, ad esempio, come ho iniziato questa trasmissione, il ripescaggio del repertorio classico, e noi ascoltiamo un gruppo, sono i New Trolls, il concerto grosso, che era formato dall'Adagio, l'Allegro e l'Andante, eccetera, un po' come la grande musica classica. Ascoltiamo il concerto grosso, il concerto dei New Trolls, e si chiama appunto concerto grosso. Voi capite subito qui come è stato praticamente recuperato al massimo il repertorio classico.

Banco del Mutuo Soccorso, Progressive Italiano, Francesco Di Giacomo, grande. Ma adesso ritorniamo ai maestri inglesi, andiamo ai Pink Floyd, Hey You.

Pink Floyd, Hey You. Come sentite, si respirano sonorità cosmiche, metaforiche, oniriche. E un'altra rivoluzione portata dal progressive rock sono la grafica, oltre che l'uso dei testi. Prima abbiamo parlato delle strumentazioni che si sono allargate tantissimo. Cioè il look delle copertine, anche qui tende al metaforico, al criptico, al fantastico. Cioè, da una parte recupera un po' l'iconografia del periodo hippie, però ma viene rielaborata, raffinata, più barocca, appunto per rappresentare quella dimensione appunto favolistica. E allora noi Pink Floyd cosa rispondiamo come italiani? Rispondiamo con la premiata Foneria Marconi, Impressioni di settembre.

Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi. E vabbè, ma gli inglesi non ci stanno, perché adesso vogliono anche il loro brano famoso. E non si può parlare del progressive senza parlare di Aqualung 1971, per cui quest'anno è proprio il 50° e questi sono i Jethro Tull.

grandi Jethro Tull, inossidabili. Avremo occasione di vederli in un concerto qui quest'estate all'Arena della Regina di Cattolica. E vabbè, abbiamo parlato dei gruppi italiani, c'erano delle formazioni eccellenti, parlo degli Area, con la voce impressionante, meravigliosa, del povero Demetrio Stratos. Solo lui faceva praticamente tutta la strumentazione, in un certo senso. Ascoltiamo qua in Gioia e Rivoluzione, Demetrio Stratos e gli Area.

Demetrio Stratos di Area, Gioia e Rivoluzione, hanno cercato di interpretare la gioia di una rivoluzione, ora la rivoluzione di una gioia. E ritorniamo alla corte della regina, ritorniamo nel Regno Unito, ormai un po' disunito, insomma, lasciamo perdere il commento politico. E vabbè, un'altra formazione, Van der Graaf Generator. Questo è un brano del 1970, si chiama Darkness, Van der Graaf Generator. Arriva, piano piano. Darkness.

Underground Generator Darkness. Avete ascoltato queste sonorità un po' ossianiche, criptiche, però in Italia non eravamo da meno, perché i mitici Goblin, Profondo Rosso,

Fondo Rosso, i Goblin, poi hanno musicato anche Suspiria, praticamente i film dell'horror classici del nostro panorama cinematografico. Ritorniamo però adesso ai grandi maestri, ai Genesis e The Musical Box, da ascoltare in silenzio.

Genesis, Musical Box, Peter Gabriel. Quante magie in questa scatola musicale, quante contaminazioni. E ascoltiamo un gruppo, si chiama Il Rovescio della Medaglia, degli anni 70. Ricordo che come Radio Talpa organizzammo nel 1981, 70-80, per cui il loro periodo di maggior splendore, e tennero un concerto organizzato da Radio Talpa a Gabice. Era l'agosto dell'81, pensate, per cui sono 40 anni fa. E, ecco, qui noi in questo brano, che si chiama Contaminazioni, è del 73, ascoltiamo proprio una sintesi di tutti questi momenti che si intrecciano di questa sperimentazione con vari brani musicali, ma soprattutto sonorità diverse, antiche e moderne.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: We shall overcome.
0: Maurizio, benvenuti in studio ancora una volta per stare insieme a voi, ed è sempre un piacere. Beh, care amiche, si può ancora piangere ad un concerto? Sicuramente sì, se davanti a te sul palco hai Joan Baez, una donna straordinaria, una voce straordinaria, una instancabile portavoce delle libertà e del rispetto dei diritti umani nel mondo. Beh, io qualche anno fa ho avuto insieme a mia moglie l'onore e il privilegio di assistere ad un suo concerto in terra italiana. E abbiamo pianto di commozione, di gioia, insieme a tanti altri, per questa icona delle libertà. Un'artista straordinaria, con le sue canzoni e le sue lotte, ha acceso il fuoco rivoluzionario che dagli anni 60 ha reso l'umanità consapevole dei propri diritti e doveri. Tra le ultime testimoni di quel tempo in cui cantare significava incidere nella società, nella cultura, nella politica, nella storia. Ed oggi, grazie al libro di Chiara Ferrari, che continua a nutrirmi di emozioni, parliamo ancora una volta proprio di lei, Joan Baez.

Diceva John Baez, se doveste mettere delle etichette su di me, la prima sarebbe essere umano, la seconda pacifista e solo se ne potessi avere una terza sarebbe folk singer. John Baez, la leggenda, John Baez, la poetessa, John Baez, la paladina dei diritti civili, John Baez, la canzone di protesta, John Baez, la voce che vibra, icona di tante lotte per l'uguaglianza e la dignità umana, mai condizionata da ideologie, ha saputo dare voce a diseredati, oppressi, sfruttati, disperati della terra, prendendo forza dalle parole di grandi uomini come Martin Luther King, Pete Seeger, Ira Sandberg, Bob Dylan. Artista straordinaria, con le sue canzoni e le sue lotte, ha acceso il fuoco rivoluzionario che dagli anni 60 ha reso l'umanità consapevole dei propri diritti e doveri. Quei 60s, colmi di inquietudini, di tanti fermenti, di assemblee, di marce pacifiste, di scontri per i diritti civili, di preghiere per una pace mondiale, di sogni per l'uguaglianza e la democrazia universale. Quei 60s lei li ha vissuti con la consapevolezza di dover dar voce a chi non l'aveva. E quel fuoco non lo ha mai spento. Con le sue battaglie per il pacifismo, per le minoranze, per la non violenza, ha dedicato una vita intera a rendere il mondo migliore.

John Baez è la forza delle sue idee. All'anagrafe Joan Chandos Baez, nata a New York il 9 gennaio del 1941, viaggia parecchio, sin da piccola. A 10 anni si trasferisce in Iraq con la famiglia e per la prima volta vede la povertà vera. Suo padre riceve dall'UNESCO l'incarico di creare un laboratorio di fisica per l'Università di Baghdad. Albert Baez, messicano, è professore di fisica con dottorato in matematica, figlio di un pastore metodista, estremamente dedito al suo lavoro ma anche dotato di una certa coscienza civile. Rinuncerà, infatti, a diversi incarichi importanti per il Ministero della Difesa, finalizzati allo studio e allo sviluppo delle armi atomiche che lui condanna. Mio padre, scrive John Baez, aveva cominciato a chiedersi se con una bomba atomica che poteva portare alla distruzione totale avesse ancora un senso una cosa come la difesa. Così, convinto pacifista, rifiuta lucrose offerte che avrebbero assicurato alla famiglia una vita di agi e sceglie invece la carriera del professore. La madre, Joan Bridge Baez, è scozzese, nata a Edimburgo ma cresciuta negli Stati Uniti. Mamma era una bellezza bruna, sottile, spigolosa, un po' vamp. Lei davvero non sapeva di essere bella. Joan ha 2 sorelle, Pauline e Mimi. Quest'ultima sarà anch'essa cantautrice e attivista, ma un elemento fondamentale della famiglia è certamente la zia materna, Tia. Nel 1954 sarà proprio lei ad accompagnare le nipoti ad un concerto che cambierà loro la vita, quello di Pete Seeger, che in quegli anni cantava la musica del popolo, raccontava le storie dei disperati della terra e le loro battaglie in piena rivolta contro lo Star System e l'affermazione del potere dal basso. Ci vorrà qualche tempo, ma il seme era stato gettato, quello della contestazione, e la musica di Joan partirà proprio da qui, ma intanto lei ha ancora tanta strada da fare e prove da superare. Alla scuola di Redlands, in California, i ragazzi la prendono in giro per via del colore della pelle e le origini messicane. Non solo lì, anche alla Palo Alto High School. Lei risponde a quel clima di discriminazione con il suo primo atto di disubbidienza civile. Quel giorno a scuola si organizza un'esercitazione di incursione aerea e di attacco atomico. Al suono della campanella bisogna alzarsi e tornare a casa. Ma John si rifiuta, resta seduta al suo banco. Protesto contro questa stupida esercitazione di incursione aerea perché è falsa e proditoria. Resto qui, seduta al mio posto. Questo le procurerà ulteriore emarginazione, ma lei sta bene così. E non tutto il male viene per nuocere. Fu proprio questo senso di isolamento, scrive Joan, questo sentirmi diversa che all'inizio mi spinse a coltivare la voce. Ero nel coro della scuola e cantavo da alto, secondo soprano, soprano e anche tenore, a seconda delle necessità. In poco tempo va alla ricerca di una voce sua, una voce matura, una voce che sa vibrare e suona l'ukulele. Nel 1958 una svolta decisiva. La famiglia si trasferisce a Belmont, vicino a Boston. Il padre viene assunto al MIT di Cambridge. E Joan si è iscritta alla Boston University e comincia a frequentare persone che si occupano di musica, come Debbie Green, che le fa conoscere antichi brani della tradizione inglese. Sono le Child Ballad. Tra questa, Mary Hamilton, storia di una donna condannata a morte per aver concepito un figlio con il re.

Oppure Silver Dagger, la storia di una madre che difende la figlia dalla malvagità degli uomini armata di un pugnale d'argento.

E infine, Jordi, una ballata che ben conosciamo anche nella versione cantata da Fabrizio De André. Una ballata che racconta di un condannato all'impiccagione per bracconaggio, la cui fidanzata piange e si dispera, chiedendo invano la grazia al giudice.

Grazie all'incontro con Debbie, Joan prende il coraggio di esibirsi davanti ad un pubblico nei cortili di Harvard. Da tempo lavora sulla sua voce alla ricerca di un suono personale e di quel vibrato che da subito la caratterizza. Ma è anche il repertorio che sceglie a renderla insolita nel panorama musicale di quegli anni. Sono gli anni dell'America post-bellica, di un American Dream fatto di auto sportive, elettrodomestici, vacanze e viaggi esotici. Un mondo perfetto, a uso e consumo di una nuova generazione di giovani cresciuti dopo la guerra, che ascoltano musica commerciale prodotta dall'industria dell'intrattenimento, ma Joan no. Joan si appassiona alla musica folk, quella che racconta di un popolo antico e delle sue lotte, canzoni e ballate che danno voce ai reietti, ai condannati, ai detenuti, agli emarginati. È il folk revival. Questo vento che soffia sull'America e solleva polvere, sentimenti forti e storie vere, come quelle delle murder ballad, le ballate degli assassini che uccidono per amore, per vendetta, per ribellione all'ordine costituito. Woody Guthrie e Pete Seeger per primi le cantano, insieme agli spiritual, i gospel, i canti degli schiavi d'America, le canzoni di protesta sociale. Poi arriverà la personalità stralunata di Bob Dylan. Non solo nei cortili di Harvard, ma anche tutto intorno ad Harvard Square è un proliferare di coffee houses, luoghi di ritrovo in cui si beve caffè, si leggono libri e si ascolta musica. Sono il Caffè Jana, il Club 47, il Golden Vanity. Joan si esibisce spesso scalza, con i lunghi capelli neri sciolti, vestiti lunghi, lo sguardo basso, la vergogna ancora di incrociare gli occhi di un pubblico. Un giorno la sente cantare un grande impresario, Albert Grossman, che la invita nel suo night, il Gate of Horn. Quella sera, prima di lei, ci sono due miti, la regina del folk, Odetta, e Bob Gibson. Da Odetta riceverà complimenti e sproni. Da Bob Gibson una proposta che le cambierà la vita, cioè accompagnarlo alla prima edizione di un festival che si rivelerà un evento travolgente nella storia musicale americana, il Newport Folk Festival. È il 1959, orde di giovani si accalcano per assistere alle esibizioni e quando John Baez intona Virgin Mary Had One Son e ancora il gospel We Are Crossing the Jordan River, si capisce che quel giorno è nata una stella.

Ci tornerà anche l'anno successivo. Poco dopo, a New York, inciderà il suo primo album per la Vanguard Records, John Baez, e conquisterà il Greenwich Village con i suoi primi concerti, tutti esauriti. Il Time consacra la sua fama immortalandola in copertina, è così popolare da essere ormai fin troppo mainstream per il mondo underground del Greenwich Village, che ormai non la riconosce più. Sembrano passate di moda le sue ballate e le storie d'amore tragico. Così, nel 1962, nell'album John Baez in Concert, qualcosa comincia a cambiare e il brano What Have They Done to the Rain racconta la minaccia nucleare.

È Bob Dylan a mostrarle la strada e indirizzarla verso un nuovo repertorio. Canzoni che raccontino il presente, i problemi sociali, la voglia di riscatto e la protesta della povera gente, i diritti negati, i soprusi, le violenze. La prima volta che Joan lo sente è al Café Yen di Cambridge nel 1961. Lui ha appena cantato With God on Our Side, brano che rielabora il tema irlandese The Patriot Game, un'accusa all'ipocrisia della nazione americana e la sua legittimazione all'uso della violenza.

0: Joan resta trafitta. Le canzoni possono veicolare messaggi, colpire le menti come se fossero proiettili. Le parole delle sue canzoni le sputava fuori, scrive Joan. Erano originali e fresche, per quanto brusche e grezze. Lui era assurdo, nuovo e sudicio oltre ogni limite. Quando finì l'esibizione, lo sospinsero verso il mio tavolo e fu lì che avvenne lo storico evento del nostro incontro. Insieme canteranno al Festival di Monterey il 17 maggio del 63, proprio quel brano che aveva sconvolto Joan, With God on Our Side. La coppia funziona, la voce graffiante di Bob e quella raffinata di Joan, così diverse, parlano però la stessa lingua e il messaggio che lanciano arriva chiarissimo a chi li ascolta. Sono giovani di talento che hanno scelto di fare della canzone il loro impegno politico. E lei, che ha già una certa fama, non ci pensa due volte a dare un'opportunità a questo giovane poeta che le appare subito geniale. Saranno insieme anche al Newport Folk Festival del 1963, un concerto epico che si chiuderà con un palcoscenico di grandi artisti come Peter, Paul & Mary, Pete Seeger, i Freedom Singers, Bob e Joan a cantare insieme Blowing in the Wind.
1: You're a special friend of mine who's been a friend of mine throughout the years. It's Joan Baez, and she is great.

E anche We Shall Overcome, canzone gospel che diventerà un inno del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Quel momento fotografava ciò che nel mondo stava avvenendo, una spinta al cambiamento e alla rivolta dei giovani contro le prevaricazioni e le ingiustizie sociali. Niente avrebbe potuto esprimere meglio quella generazione come The Times They Are Changing di Dylan. C'è una battaglia fuori e sta infuriando. Presto scuoterà le vostre finestre e farà tremare i vostri muri perché i tempi stanno cambiando.

Di lì a poco i due saranno insieme anche alla Marcia per la Libertà al Lincoln Memorial di Washington, dove John Baez canta ancora una volta We Shall Overcome. Insieme poi intonano When the Ship Come In e altri spiritual. Quel giorno, il 28 agosto del 1963, mentre Martin Luther King teneva il celebre discorso I Have a Dream, due giovani bianchi erano alla testa della folla e intonavano canti corali. Per il movimento, disse Harry Belafonte, era importante che due giovani bianchi dimostrassero che non si trattava solo di una questione di neri, ma che libertà e giustizia erano preoccupazioni per tutte le persone responsabili e per tutte le coscienze. Ma le carriere, le vite dei due sono destinate a dividersi. Bob non ha tutto l'impeto della protesta che anima Joan, anche se le sue canzoni resteranno per sempre simbolo del dissenso e del cambiamento sociale. E poi c'è la relazione affettiva che si interrompe, chiudendo una delle pagine biografiche più intense della vita di entrambe. Lei la racconterà in Diamond and Rust. Tu infiammavi le scene, eri già una leggenda, il fenomeno senza maestri, il vagabondo primordiale. Ti perdesti tra le mie braccia e lì sei rimasto a naufragare per qualche tempo.

Il loro ultimo concerto assieme sarà il 24 marzo del 1965. Dylan era all'apice del successo, Joan ancora in cerca di sé. Da tempo impegnata sui temi della non violenza, dell'uguaglianza, del rifiuto della guerra in Vietnam, aveva fatto dell'attivismo una parte fondamentale del suo lavoro, a differenza di Bob. Un fatto grave, tempo prima, aveva risvegliato la sua coscienza. Un suo concerto in Alabama era stato proibito ai neri. Così, nel 1962, Joan aveva fatto aggiungere una clausola al suo contratto in cui dichiarava che non si sarebbe esibita in luoghi preclusi ai neri. Di lì a poco avrebbe organizzato il grande evento al Mile College di Birmingham con una grande affluenza di bianchi insieme alla comunità di colore accorsa per ascoltarla. Bianchi e neri si tenevano per mano intonando We Shall Overcome e non solo, per ribadire la sua vicinanza a quella comunità. In quei giorni partecipava alla messa in una chiesa battista. Invitata a salire sul pulpito, intonava diversi brani gospel e spiritual come Swing Low Sweet Chariot. Swing.

Ci furono disordini per le strade con la polizia a sparare lacrimogeni contro la folla che si recava in chiesa. Una bomba esplodeva nel suo hotel. Martin Luther King, accorso per dare il suo appoggio, veniva arrestato. Da lì sarebbe partito tutto, la sua voglia di dare voce alle istanze degli oppressi. Le battaglie di John, infatti, sono numerose, tutte combattute con la consapevolezza di stare dalla parte dei diritti negati. Nel 1966 si schiera a fianco di Cesar Chavez, attivista gandhiano che attraverso atti non violenti sostiene la protesta dei contadini immigrati della California, e canterà per lui We Shall Overcome durante il suo sciopero della fame nel 1972. E invece, sempre nel 1966, a San Quintino partecipa a una veglia di Natale contro la pena di morte. Da tempo ha conosciuto Ira Sandpearl, seguace del Mahatma Gandhi, sostenitore del radicale cambiamento non violento con cui condividere battaglie e istanze, in particolare quella contro la politica americana e la sua sporca guerra in Vietnam. Intraprenderà lo sciopero fiscale contestando il fatto che parte delle sue imposte fossero destinate agli armamenti. Joan è tra le prime artiste a dare voce al movimento contro la guerra. Partecipa a raduni di studenti che occupano le università, tiene seminari sulla disobbedienza civile, fonda l'Istituto per lo studio della non violenza con dibattiti, incontri, conferenze. Propone la non violenza applicata alla politica internazionale e la sua presenza darà grande visibilità alle forme di attivismo in America e poi in tutto il mondo. Ma nel 1967 viene arrestata durante un sit-in in Oakland. In quel carcere è detenuto David Harris, leader del movimento contro l'obbligo di leva. Ne nasce una storia di idee e visioni del mondo condivise e anche d'amore. Uscita dal carcere, andrà a vivere con lui in una comune sulle colline di Stanford. Si sposano il 26 marzo del 1968 e il figlio Gabriel nascerà poco dopo, con David di nuovo in carcere. Per lui incide l'album David Album, dedicato a chi, come il marito, si batte per la libertà. Sarà in giro a cantare da Denver a New York. Il matrimonio però dura solo 3 anni. Joan non si risposerà più. Fragile e sospesa, scriverà Love Song to a Stranger, esaltazione dell'incontro amoroso non passionale.

La sua carriera invece procede spedita. Joan incide Baptism e nel 1969 sul palco di Woodstock, la tre giorni di musica, pioggia e fango che sarà l'evento di un'epoca. Canta in piena notte e tra i tanti brani intona Joe Hill, canzone sulla difesa dei diritti sul lavoro dedicata al celebre sindacalista degli Industrial Workers of the World. Poi To Bobby, canzone con cui chiedeva a Dylan di tornare a scrivere canzoni di protesta. Sweet Sir Galahad, ballata scritta in ricordo dello spasimante della sorella che di notte entrava dalla finestra per andare a trovarla. Drugstore Truck Driving Man, che dedica a Ronald Reagan, impegnato in una campagna a favore della leva obbligatoria per la guerra in Vietnam. Infine, We Shall Overcome, la canzone mito, il sogno di riuscire a cambiare il mondo.

0: Thank you very much. Bye-bye.
1: The very beautiful Joan Baez.
2: Organizza poi diversi tour musicali in Italia e in Giappone. In Italia arriva per la prima volta nel 1967, era il 29 maggio. Da quel concerto trarrà l'album Joan Baez in Italy. Diventa amica del giornalista Furio Colombo, che seguirà a lungo il suo lavoro. Sarà lui a farle ascoltare brani come Un mondo d'amore o C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone di Gianni Morandi, canzone contro la guerra in Vietnam che lei naturalmente eseguirà.

0: e poi anche La donna cannone di Francesco De Gregori e la canzone di Marinella di De André su richiesta di Gianni Minà.
1: Questo è un omaggio a Fabrizio De André, anch'egli un artista che non ha bisogno solamente delle mode per continuare a esprimere le proprie idee e la propria musica. C'è un foglio con le parole italiane. John, la facciamo cantare fuori orario, un cantante difficile che canti alle due e con delle parole che ha conosciuto da poco, ma sicuramente sarà una grande emozione. Ancora grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.

Durante quel primo concerto in Italia dirà: «Voglio cominciare mettendo in chiaro una cosa. Sento di portare su di me la colpa dell'aggressione americana in Vietnam e combatto contro questa e ogni altra violenza». Poi intonava Saigon Bride, la storia di un uomo di Saigon che saluta la sua sposa e va a combattere.

Nel 1970 torna in Italia l'Arena Civica di Milano, da cui trae il live John Baez, l'Arena Civica di Milano. L'album comprende brani memorabili come Ghetto, un'accorata presa di posizione contro i quartieri ghetto nelle grandi città in cui la gente viene abbandonata al proprio destino.

Il legame con l'Italia diventa ancora più forte quando nel 1970 John Baez collabora con Ennio Morricone alla colonna sonora del film capolavoro di Giuliano Montaldo, Sacco e Vanzetti, sulla storia dei due anarchici condannati a morte negli Stati Uniti nel 1927 in un clima di caccia alle streghe verso lo straniero. John Baez interpreta il brano The Ballad of Sacco e Vanzetti, il cui testo è tratto dalle lettere di Vanzetti, piene di dichiarazioni sulla forza dell'amore e di condanna verso ogni sopraffazione. Ma il brano Here's to You a diventare mitico nel repertorio di Joan, tanto da trascendere la storia dei due protagonisti e diventare un inno per i diritti civili.

0: Canterà ancora nel 1989 a Modena per l'Armenia al fianco di Tracy Chapman e di Francesco De Gregori, con cui duetta In the Boxer.
1: Ogni musicista, ogni scrittore ha tante corde da toccare. Sicuramente io non ho mai nascosto la mia voglia di usare la canzone per narrare quello che succede intorno, però mi secca anche passare per uno che canta solamente le cose politiche o gli eventi politici. Non ho mai nascosto le mie idee politiche, ma sono comunque una persona che parla un po' di tutto.
2: Allo stadio di Modena per un concerto benefico in favore dell'Armenia. Doveva essere un'operazione corale con un'esibizione collettiva finale, solo che Tracy Chapman, la grande e timida star, forse spaventata dall'enorme successo di quest'ultimo anno, non ha voluto partecipare alla conferenza stampa né cantare assieme agli altri alla fine. Più festoso e disponibile è l'atteggiamento di John Baez, eccola mentre balla solitaria nel backstage, e di De Gregori. Insieme hanno brindato con i giornalisti e hanno spiegato le ragioni dell'incontro.
1: Siamo tre persone che hanno cercato di affidare al veicolo canzone dei messaggi non soltanto così d'amore, ma insomma di narrare un po' quello che ci sta intorno.
3: I'm very pleased to be on the program with Tracy Chapman.
2: Sono felice di essere qui con Tracy Chapman. Lei ha riaperto una porta che era rimasta chiusa per molti, troppi anni. 5 anni fa non ci sarebbero stati tanti giovani ad ascoltare canzoni politiche come questa sera. Il momento più intenso e emozionante della serata è stato questo duetto. De Gregori e la Baez hanno cantato insieme The Boxer di Simon e Garfunkel.
0: Una canzone che Joan canta da sempre anche con l'autore Paul Simon durante la celebrazione del suo 75esimo compleanno. Nel 2008 è in piazza San Marco a Venezia per Emergency a favore di Gino Strada. Una svolta nella causa dell'impegno per i diritti civili arriva grazie all'incontro con Ginetta Sagan, partigiana deportata, torturata dalla polizia fascista. Trasferitasi in America dopo gli orrori patiti nella Seconda Guerra Mondiale, diventa psichiatra e soprattutto una grande attivista. Nel 1972 sarà lei a chiedere a John Baez di fondare sulla West Coast la sede di un'organizzazione nata anni prima in Inghilterra chiamata Amnesty International. Joan si butta a capofitto in questa nuova impresa, andrà a New York, a Parigi per la prima campagna per l'abolizione della tortura. Con Amnesty sarà anche a Danzica per sostenere Lech Walesa, leader del movimento di Solidarnosc. Per lui scrive il brano Happy Birthday Leonid Brezhnev, in cui condanna la corruzione in URSS, esalta Walesa e critica aspramente il presidente polacco Jaruzelski. Tra le esperienze sicuramente più sconvolgenti nella vita di attivista di John Baez c'è quella in Vietnam sotto i bombardamenti americani nel 1972. Ospite di un gruppo nord vietnamita, assiste ai terribili bombardamenti di Natale ad Hanoi. 11 giorni ininterrotti di bombe su città e villaggi. Joan ha un registratore su cui restano incise raffiche di mitra, sirene, pianti, lamenti, scoppi di bombe. Quando vengono catturati alcuni piloti americani, chiede di andare in visita al campo dei prigionieri per pregare e cantare per loro Kumbaya, The Night They Drove Old Dixie Down.

Di ritorno in America inciderà l'album Where Are You Now, My Son. È il mio dono al popolo vietnamita, dirà, è il mio ringraziamento per essere ancora viva. E così nasce anche il documentario sulla visita di Jane Fonda e poi di John Baez ad Hanoi. Ma la protesta che John Baez grida al mondo non si esprime solo nell'attivismo politico, nelle partecipazioni ai sit-in, incontri, raduni, ma anche attraverso una voce inconfondibile che canta inni contro la guerra, contro le disuguaglianze, contro ogni forma di dittatura. L'11 settembre del 73 in Cile il generale Pinochet metteva a segno un golpe militare che sovvertiva il governo democraticamente eletto. Il presidente Salvador Allende in quei giorni veniva ucciso e i sostenitori del suo governo costretti a subire torture indicibili. Joan non può stare in silenzio, incide un album in spagnolo in segno di vicinanza e solidarietà alle vittime del golpe cileno e in aperta protesta contro i fautori di quell'atto criminoso. L'album comprende brani tradizionali dell'America Latina come la Llorona, Cucuru Cucu Paloma e Guantanamera. In omaggio al Cile non poteva mancare Te Recuerdo Amanda di Víctor Jara.

Joan fa di questo brano una dichiarazione d'amore alla vita e con lei diventa noto in tutto il mondo, interpretato anche con la grande artista Mercedes Sosa, voce degli esuli argentini durante la dittatura e voce dei tanti desaparecidos. La versione di quel canto, prodotta dalle due interpreti, è vicina alla tradizione delle danze popolari sudamericane, un inno all'esistenza, alla gioia della vita, nonostante tutto. Un inno che ha travalicato ogni confine geografico e di significato, diventando un simbolo contro i regimi dittatoriali di estrema destra, ma anche contro l'imperialismo americano che li appoggiava e sosteneva. Poco dopo l'uscita dell'album, nel 1974, per ribadire il suo impegno, John Baez tiene un concerto in Venezuela e ancora nel 1981 farà un tour in Argentina durante la dittatura militare di Videla, nel Cile di Pinochet, nel Brasile di Figueiredo. In quei paesi non le è concesso di cantare in pubblico. In Argentina le sparano contro dei lacrimogeni, costringendola ad andarsene dall'albergo. In Cile viene organizzato un concerto clandestino da un gruppo di studenti. La polizia circonda l'edificio, ma non può fare nulla contro 7.000 ragazzi che vogliono partecipare al concerto. Qui canta il brano di Sting, They Dance Alone, che diventa Cueca Sola o Ellas Danzan Solas, in ricordo delle mogli e madri di desaparecidos cileni che ballano sole senza i loro cari.

Canterà anche l'inno brasiliano per i diritti civili, noto come Caminhando. La sua attività politico-umanitaria non si ferma. È al carcere di Sing Sing al raduno The War is Over, mentre nel 1975 partecipa ad un grande evento al Central Park per festeggiare la fine della guerra insieme a Odetta, Pete Seeger ed Harry Belafonte. Nel 1977 Johnny, o la Madonna Scalza come tutti la chiamano da sempre, debutta in Spagna a poco più di un anno dalla morte di Franco, in un clima ancora piuttosto teso nonostante le prime elezioni libere. In questa occasione canta Non os moveran, canzone da tempo censurata, e la dedica a Dolores Ibarruti Gomes, segretaria nazionale del Partito Comunista Spagnolo, simbolo della resistenza antifranchista. Uniti nella vita, uniti nella lotta, uniti nella morte, non ci smuoveranno. Canta anche il Rossignol, un

Non mancano anche le battaglie in patria, dove John Baez sostiene la causa degli omosessuali. Nel 1978, infatti, si esibisce contro una proposta di licenziare gli insegnanti omosessuali dalle scuole pubbliche della California. Il leader di questa lotta per i diritti degli omosessuali, Harvey Milk, funzionario del comune di San Francisco e primo membro delle istituzioni americane dichiaratamente omosessuale, verrà assassinato per le sue posizioni. John Baez sostiene le ragioni della comunità omosessuale anche scrivendo brani come Altar Boy and the Thief, in cui descrive una coppia gay senza vergogna che cerca di vivere la propria vita.

0: Nel 1985 partecipa al Live Aid aprendo la sezione statunitense. La chiuderà Bob Dylan con Blowing in the Wind. Buongiorno, figli degli anni Ottanta, dirà Joan, questa è la vostra Woodstock ed era attesa da un pezzo. È bello che il denaro che esce dalle vostre tasche diventi cibo per nutrire i bambini affamati. E intona poi Amazing Grace.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to present with you and please welcome the incomparable Joan Baez. Thank you very much.
2: This is your Woodstock, and it's long overdue. And it's nice to know that the money out of your pockets will go to food to feed hungry children. Amazing Grace, how sweet the sound.

e We Are the World, noi siamo il mondo, voi siete quelli che faranno un mondo migliore. Prende sul serio quelle parole e fa di tutto per testimoniare l'importanza dell'impegno umanitario. Nel 1986 festeggia i 25 anni di Amnesty partecipando al tour Conspiracy of Hope con Sting, U2 e Peter Gabriel. Nel 1988 è nel tour Human Rights Now. In quell'anno esce anche il suo nuovo album Recently con brani di Bono, Dire Straits, Peter Gabriel. Di quest'ultimo incide Biko, dedicato ad un attivista ucciso dalla polizia sudafricana.

Gli anni 90 si aprono con un nuovo album, Play Me Backwards, del 1992, ma è soprattutto l'impegno nei Balcani la sua nuova sfida, e nel 1993 accoglie l'invito di Refugees International e corre verso una Sarajevo martoriata dalle bombe, prima artista ad addentrarsi in quei territori e esibirsi dallo scoppio della guerra. Tra le macerie della città, un violoncellista cerca di risollevare il morale delle persone suonando una dolce melodia. Joan si commuove e intona una struggente Amazing Grace. Per un istante la gente dimentica l'orrore della distruzione in cui è immersa. L'album Gone from Danger del 1997 contiene il brano antimilitarista Reunion Hill.

Con l'11 settembre del 2001, John Baez decide di tornare a far sentire la sua voce, a predicare la non violenza nelle arene, nelle piazze, in mezzo alla gente spaventata e devastata dalle nuove guerre che sconvolgono il mondo. Di fronte al terrore verso l'immigrato, rimette in repertorio Deporti di Woody Guthrie, canzone a difesa delle minoranze, i migranti messicani importati per lavorare al costo di due soldi e poi rimpatriati quando non più necessari. Thank you.

con Michael Moore, organizza un tour nei college americani per spiegare la non violenza e muovere i ragazzi a parteggiare per candidati pacifisti. Nel documentario di Moore, Slack Uprising, Johan canta Finlandia davanti a una platea di giovani. Celebra in un grande evento ad Hyde Park i 90 anni di Nelson Mandela, intonando la canzone anti-apartheid a Simbananga. Nel 2008 pubblica l'album Day After Tomorrow, dove il brano che dà il titolo, scritto da Tom Waits, è una ballata sulla storia di un soldato in guerra che lotta per riuscire a tornare a casa. Nel 2008 risuonano le sue parole sul San Francisco Chronicle a sostegno del futuro presidente Barack Obama. Se qualcuno può navigare le acque contaminate di Washington, sollevare i poveri e chiedere ai ricchi di condividere la loro ricchezza, quello è il senatore Barack Obama. Se ne pentirà, perché in fondo non è mai stato da lei parteggiare per qualcuno, per un partito o candidato politico. Ciò che Joan ha sempre davvero appoggiato è l'istanza della non violenza e chi l'ha praticata e sostenuta, al di là del partito, dello schieramento, dell'appartenenza politica. Nel 2014 torna in Sud America, questa volta libera di cantare senza censura e acclamata come un'eroina. Duetta con Leon Greco in omaggio a Mercedes Sosa, e in Cile viene accolta dagli Inti Illimani, e duetta con Isabel Parra, figlia di Violeta, con cui interpreta

interpreta Volver a Los 17. In Brasile duetta con Gilberto Gil e Milton Nascimento, il tour le ispira a un nuovo album interamente in lingua spagnola, Diamantes, con molti brani registrati live. E il 2018 segna la fine dei suoi tour in giro per il mondo. Dico addio ai tour, dichiara a Repubblica. Sono troppo stancanti e la mia voce non è più quella di una volta. A Roma, alle Terme di Caracalla, canterà con Gianni Morandi. A Colonia invece duetta con Patti Smith, Hard Rain's Gonna Fall. E ogni volta stupisce il calore del pubblico di ogni età che non vuole fare a meno di lei, perché lei è stata al fianco di generazioni e generazioni a combattere sempre nuove battaglie, senza ideologie, pronta a condannare ogni forma di violenza e di minaccia alla dignità umana, sempre in nome di un valore altissimo attribuito al principio di uguaglianza e di libertà. Coerentemente fedele alle proprie idee, mai soffocate da mode, tornaconti o convenienze. Per molti anni di carriera, scrive Paolo Caroli, Joan è stato un immigrato irregolare messicano, un anarchico italiano condannato a morte, uno studente iraniano e molti altri ancora. Joan ha offerto la sua voce a chiunque avesse bisogno di una cassa di risonanza per gridare le proprie sofferenze e la propria voglia di fare del mondo un posto migliore. Tra le ultime testimoni di quel tempo in cui cantare significava incidere nella società, nella cultura, nella politica, nella storia. Mancherà la sua presenza in giro per il mondo a ricordarci le lotte, le vittorie e le sconfitte che hanno cambiato la società. Ma sappiamo che Joan Baez non smetterà di cantare, di prestare la sua voce a nuove proteste. Non ultima, quella contro il nasty man Donald Trump. Non smetterà di affermare il proprio impegno nel condannare ogni tipo di ingiustizia o sopraffazione di oggi e di domani. E così, care amiche, siamo giunti al termine di questo speciale che ha voluto ancora una volta raccontare una donna straordinaria, un personaggio incredibile, Joan Baez. E voglio ringraziare Chiara Ferrari, che come al solito mi dà tanti spunti per i miei speciali. Da Maurizio Benvenuti, un caro abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti, e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al 10° posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
0: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto, dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It. Un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music. Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clothes con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. Stop.

0: Thank you.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri e di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Un caro saluto a tutti voi in questo nuovo appuntamento Come Back. Ascolteremo duetti di successo. Mettetevi comodi, alzate il volume della radio o del computer o del telefono, che dire si voglia, e partiamo insieme per un nuovo viaggio nel tempo. Come Back.

riportiamo indietro nel tempo e riascoltiamo i grandi hits, i grandi successi, gli evergreen, i grandi classici su Radio Talpa. Stefano Gentilini, ancora un grande abbraccio a tutti voi. Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, scritto da Elton John, fu il suo primo numero uno in Inghilterra, dove rimase per 6 settimane. Il singolo arrivò anche alla numero uno della classifica Billboard Hot 100 per 4 settimane, ebbe successo comunque in tutto il mondo e anche in Italia arrivò al 3° posto. Radio Talpa, da Cattolica per voi, Come Back. Continuiamo con i successi internazionali. Un altro duet veramente interessante fu quello fra Paul McCartney e Michael Jackson. Oh yeah!

666, Paul McCartney e Michael Jackson, dal disco di Paul McCartney, Pipes of Peace, uscito il 3 ottobre dell'83. Successo notevolissimo in tutto il mondo, il singolo rimase 6 settimane nella prima posizione nella Billboard, nella classifica Billboard, tra la fine dell'83 e l'inizio dell'84. Fu sostenuto anche da un bel video, compariva anche la sorella di Michael Jackson, LaToya Jackson, allora era molto popolare. Paul McCartney ha pubblicato nella sua pagina Facebook nel 2015 un nuovo remix di 666 e ha accompagnato questo nuovo remix da un nuovo video con parti inedite girate di Michael Jackson, quindi da andare a rivedere questo video. Io non l'ho ancora fatto, lo farò presto. Come back, continuiamo con i successi e siamo in Italia, una cosa molto molto molto gradevole. Mario Venuti, Carmen Consoli. Perché?

Duetto italiano fra Mario Venuti e Carmen Consoli, Mai come ieri, singolo, il primo singolo ad essere estratto dall'album del 1998, Mai come ieri, di Massimo Venuti. Di Mario Venuti. Ebbe un buon successo, raggiunse la terza posizione dei CD singoli più venduti in Italia. Dialogo d'amore tra un uomo e una donna che vivono degli alti e dei bassi, ma che preferiscono questo alla gioia totale, che potrebbe poi portare alla noia insopportabile. Un bel pezzo, molto dolce, molto romantico, e d'altro canto noi italiani sappiamo fare queste cose bellissime. Rimaniamo quindi in Italia e abbiamo Elisa e Ligabue. Il pezzo, scritto da Ligabue proprio per Elisa, si intitolava Gli ostacoli del cuore. Come back con i duetti famosi su Radio Talpa.

bel duetto anche questo, è uscito il 19 ottobre del 2006, si chiamava Ostacoli del Cuore, fu scritto da Ligabue pensando proprio ad Elisa, lui pensava ad Elisa, aveva in mente lei come interprete. E così fu, l'arrangiamento lo curò lei stessa, Elisa e Ligabue, Italia comeback con i grandi duetti. E ancora vi ringrazio per seguirci e per seguire questa bella radio talpa.it, no? Da cattolica, questa radio dal respiro internazionale ma anche localissimo, Radio Talpa. Allora continuiamo con i grandi duetti, questo è un molto famoso fra gli U2 e Luciano Pavarotti, si chiamava Miss Sarajevo. Come back.

Da brivido come sempre quando lo si riascolta, avete sempre una sensazione piacevolissima. Pavarotti e U2 il pezzo si chiamava, c'era anche Brian Eno in questa creazione, si chiamava Miss Sarajevo, singolo del novembre 1995. Racconta un incredibile concorso di bellezza organizzato in un parcheggio sotterraneo di Sarajevo il 29 maggio del 93. Sarajevo, come ricordate, era sotto assedio, poi la guerra terminò solamente il 26 febbraio del 96. Organizzare un concorso di bellezza in un momento del genere sembrò un'idea folle, eppure contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla guerra in corso nei Balcani. Bel pezzo, bel duetto, veramente piacevole da ritrovare. Adesso qualcosa di un pochettino più vecchio, molto più vecchio, facciamo un salto nel passato, molti forse non se la ricorderanno neanche più. Era il 1981.

0: bella, un bel riascolto, un classico del pop melodico, un evergreen radiofonico. Ve la ricordate? 1981, era Barbara Streisand insieme a Barry Gibb. Il pezzo fu scritto dai tre Bee Gees, fu un singolo dall'album di Barbara Streisand omonimo del 1980, arrivò alla terza posizione USA Billboard Hot 100. Ma questa bellissima voce di Barbara Streisand, che bello ritrovarla, bella, pulita, forte, candida, veramente bellissima, è una grande cantante Barbara Streisand. L'anno precedente fu per lei un avvicinarsi al mondo della disco insieme a una dea, allora era veramente divina, considerata una dea, Donna Summer. L'anno prima il pezzo che incisero insieme si chiamava No More Tears, ha un inizio così un po' cantato, lento, ma poi si scatena. No More Tears, Barbara Streisand e Donna Summer.
1: Comeback.

0: 1979 fu quello l'anno del Flirt di Barbara Streisand con la Disco Music, No More Tears, cantato insieme alla divina Donna Summer.
1: Comeback.
0: Abbiamo finito, appuntamento a lunedì prossimo ore 21, replica martedì ore 14. Ciao da Stefano Gentilini, un fortissimo abbraccio. Ciao ciao.

0: Dai Elia che tra poco devi giocare con noi, eh?
1: Per precisazione, la canzone si chiama Cucurucu, non si chiama Cucurucu Paloma. L'altro, l'album quanto è veramente molto molto bello, lo trovate in giro a 80 euro un album di Battiato. C'è molto bella la canzone, sono tutte belle le canzoni, però c'è anche quella famosa Summer of Solitary Beach, Gli Uccelli, Sentimento Nuovo, sono veramente tutte belle.
2: Questa fa parte dell'album La Voce del Padrone.
1: La Voce del Padrone, bellissimo.
2: Presentato a Gabizze Mare, estate 1981. Eccoci di nuovo qui, sempre in diretta dalla spiaggia Alta Maria Beach Village di Cattolica con Radio Talpa. E adesso, visto che ancora è caldo, ci ascoltiamo un altro po' di musica. Dopo questo artista geniale, passiamo a un'artista donna che ha rivoluzionato un po' il rock italiano dell'epoca.
0: Eh sì, anche lei come Battiato, quindi era in concerto a Gabizze Mare. Sempre grazie ovviamente a Radio Talpa. Ricordiamo che questo evento, ragazzi, costava 4.000 lire, cioè per vedere Battiato pagavi 4.000 lire, ci sì. rendiamo conto?
2: Anche la
0: Vedi, lui ha fatto sì. tipo estica,
2: Che cioè. Non sono 4 euro, perché...
0: cioè, con 2 euro te vedevi Battiato, cioè ti rendi conto? 2 euro. Adesso 70, adesso 80, sì. Battiato adesso non possiamo vedere più purtroppo, però...
1: Non era proprio la differenza 2 euro, 4 euro.
0: Però 4 se 4.000 lire sì. sarà dai un 10 euro di adesso, 20 euro. Però era Battiato, giusto?
2: Sì, il potere d'acquisto era diverso della lira quella volta. Sì. Facendo conto che, dai, io mi ricordo da piccolo, diciamo prima metà degli anni 80, un cono gelato costava 800 lire, 1200 lire.
0: Quindi se pensi che... Pensi che 4.000 lire vedevi Battiato, con 1.200 lire ti compravi un gelato, quindi...
2: Cioè. Sì, quasi, sì, praticamente.
0: Se ci pensi...
2: C'era un rapporto qualità-prezzo differente.
0: Le patatine quando 1.000 lire, se non mi sbaglio?
2: Di meno, 800 lire, 800, 600 lire, 500. Quelle con la manina pizzicosa dentro.
0: Madonna, cosa mi hai ricordato. Sì, sì, è vero, è vero.
2: 600, 800 lire, anche quello, un pacchetto.
0: È vero, è vero. Quindi dicevamo che oltre a Battiato c'era un'altra artista molto molto adesso famosa e conosciuta.
2: Adesso è popolarissima. Chi era questa artista?
0: Chi era? Di un po'?
2: La sorella di un pilota di Formula 1.
0: Chi era? Di un po'?
2: La Gianna Nannini. Questo pezzo che andremo a ascoltare del 1979 ha raggiunto il terzo posto nella hit parade italiana. È un testo che affronta in un modo esplicito il tema dell'autoerotismo sia maschile che femminile.
0: Guarda Elia già come subito arriva. No, stavi ascoltando? Sei sicuro? No. Che si parlava di autoerotismo maschile e femminile di questo testo?
2: Perché proprio lui?
0: Beh, infatti diciamo che questo...
2: Non entriamo nei dettagli.
0: Diciamo sì. che questo argomento infatti ha creato molto scalpore, no? Tra i moralisti, sai, scandali, eccetera, per i moralisti dell'epoca. Quindi questo brano, infatti, Nico, parla proprio dell'isolamento individuale, cioè la solitudine. Infatti diceva, per oggi sto con me, mi basto e nessuno mi vede. E allora accarezzo la mia solitudine.
2: Guarda che sembra proprio una canzone, sebbene che è scritta quasi 50 anni fa, comunque è una canzone attualissima, perché nella società di oggi, proprio a causa dei social, molti ragazzi si stanno isolando molto di più. E proprio oggi, infatti, si celebra la giornata

0: giornata mondiale dei social. Lo sapevate?
1: Oggi è la mondiale, lo sapevi? No? Tu che ci lavori sappi che oggi è la giornata mondiale dei social.
2: Quindi oggi fa festa.
1: Oggi ti festeggiamo. Oggi.
0: Tutti i social media manager fanno festa.
1: Esatto, oggi.
0: Festeggiamo
1: De Fino oggi. E invece Mauro, tu non avevi qualcosa da raccontare a proposito di questo? Che stamattina ci dicevi, una discoteca, Francia, qualcosa così?
2: Sì, ricordavamo questo. Parlavo ieri con degli amici francesi, ma sta succedendo un po' anche qua. E in Francia stanno chiudendo le discoteche perché ormai non va più nessuno, perché i ragazzi ormai si incontrano solo sui social. E invece quando eravamo noi giovani, tra l'altro io sono un po' più vecchio di loro, andavamo in discoteca non solo per sentire la musica.
0: No, si andava per conoscere ragazze, diciamo, dai, per come si dice da noi, si andava per rimorchiare, in poche parole. La discoteca era quello, era social, non il telefonino come adesso, Facebook o Instagram, che purtroppo ci siamo dentro anche noi senza per adeguarci alle regole moderne, però sì. Era così quella volta.
1: Eh sì, quindi Mauro, la canzone in questione è America di Gianna Nannini. Ricordiamo che tra poco ci saranno i nostri quiz che riguardano i cartoni animati, sigle televisive e serie anni 80 e

0: l'America, l'America.
1: Sì.
0: Sento che adesso riflettere adesso l'America.
1: Mi hanno abbassato il microfono, mi
0: no,
1: sentite?
0: Sì, perché sì. No, vai.
1: No, stiamo sempre in diretta su Radio Talpa, la radio storica di Cattolica, che si sta avvicinando ai 50 anni perché è nata nel 1977 come Radio Libera. E oggi vi andremo a intrattenere tra poco con dei quiz, per chi vuole

0: che oggi vi mettiamo di nuovo alla prova. No, però già qui qualcuno, secondo me qualcuno sa, già fanno la faccia di oddio.
1: Lo vogliamo portare l'uomo gatto? Il mio amico? Veniva al liceo con me, cioè liceo.
0: Davvero? L'uomo gatto?
1: Io ero già in quinta, lui era in prima.
0: Ah, davvero? Perché era
1: sì,
0: di
1: sì.
0: qui?
1: Sì, sì, di qua.
0: Oh, Madonna.
2: L'uomo gatto.
0: L'uomo gatto. Allora, ricordiamo infatti il nostro numero anche, sì. Quindi se volete anche, non lo so, fare una richiesta, una dedica, qualcosa, c'è il nostro numero WhatsApp, leggo direttamente da qui, quindi potete anche chiedere soldi a Nico, cioè potete fare qualsiasi cosa.
2: Sì.
0: Con WhatsApp scrivete tutto, chiedete, è giusto?
2: No. No.
0: 375-792-5901 e ci è arrivato il primo messaggio. Ciao a tutti, sono Katia da Rimini, vi sto ascoltando mentre sono al lavoro e vorrei ascoltare All That She Wants degli Ace of Base.
2: Oh, bellissimo.
0: Grazie
2: questo.
0: E un abbraccio a tutti voi. Questa era, se non mi sbaglio, del 1992.
2: 1892.
0: Sì. 1992, sì dai, ero ancora... piccola.
1: Allora poteva mettere
2: io avevo 13 anni.
0: Io ne avevo, siamo 83, fai un po' i conti. Quanti ne avevo?
2: 42.
0: 42.

0: morto. Dopo la rimettiamo.
1: Come mixa?
0: Avete fatto un gazzo. Questa è stata
2: 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze.
1: Questo adesso si chiama Lorenzo.
3: In giro per sì. Io avevo tutti i suoi poster, anche il libro di Lorenzo, di Jovanotti, anche il cappello, con scritta io.
1: Addirittura.
3: Sì, ero innamorata di Jovanotti.
1: No, anche te. Io no.
3: Sì.
0: Ascoltiamo un po' le parole, perché si ricorda proprio il 92.

0: Allora, Nico, visto che tra poco inizieremo i nostri quiz, io direi di andare. Fai una roba, vai da quel signore lì con gli occhiali, seduto, che sta lì che fa finta di niente. Vai lì da lui e vediamo un po', facciamo un quiz individuale intanto. Dai. Vediamo un po' se indovina qualche cartone animato.
1: Scaldiamo un po' l'ambiente, vediamo cosa si ricorda.
0: Esatto, come si chiama, Nico? Fa sentire un po'.
2: Alcide.
0: Di dove sei?
2: Vicenza.
0: Ah, sei proprio quindi un turista. Da quanto tempo sei qui?
2: 2 giorni.
0: E fino a quando?
2: Fino a venerdì.
0: Ah, quindi ti becchi la pioggia domani e dopodomani.
2: Nessun problema.
0: L'hai portata a te, quindi?
2: Sì, giusto.
0: Ce l'hai portata a te?
3: Dobbiamo ringraziarlo.
0: C'è il sole, c'è il sole.
1: Ma magari diverso un po'.
0: Dai, ecco. Come portare subito sfiga. Allora, Mauro, che dici? Facciamo un quiz individuale?
3: Proprio venerdì? Perché c'è la Ducati Day, c'è il World Ducati Week.
2: Ci devo andare a casa venerdì, non riusciamo a rimanere di più.
3: E va bene, perché c'è il World Ducati Week, ma dura 3 giorni.
2: Va bene.
0: E niente, ce la vedremo noi.
1: Sì, c'è allora, la festa della Ducati, 100 anni della Ducati sono, eh.
0: Allora, Nico, sei pronto?
1: Dai.
0: Vediamo un po'
1: pronto,
0: se se indovina qualcosa. Sei pronto? Vai. Qual è? Lo vedo un po' incerto, boh. Nessuno? Nessuno se la ricorda questa canzone, questo cartone animato? Dai, dai. Niente? Qual è? Nico, vai un po' a sentire. Vediamo se l'ha riconosciuto.
4: Senti ragazzo, non esitare.
3: Che è Falco.
0: Bravo, bravo.
1: Sì, io non me la ricordavo, dico la verità.
0: Questa non era facile, eh?
3: Così era, però il titolo, la canzone c'è.
0: Questa non era facile. Vediamo un'altra.

0: pescava, brava.
1: E vinceva.
0: E vinceva. Diamo un'altra, Mauro. Questa era facile, dai, questa era facile. Ma io darei un campanello sia a quel signore col cappello lì, il primo che dice che suona, indovina. Vai.

0: Ricordiamo sempre che si vince una cena con Nicola. Va bene, no? Cena di pesce, di pesce con Nicola. Sì. E paga Nicola.
1: No, prima devo andare a pescare però.
2: Appunto.
1: Col pesce fresco, non è...
0: Chiamiamo Sanpei al massimo.
1: Chiamiamo Sanpei che esatto. Qualche sardoncino con l'amo così.
0: Esatto. Vediamo un po' un'altra canzone. Vediamo chi suona. Vediamo chi suona per primo. Se non la sai, eh?

0: ciacca, Soro.
1: Questa la conosceva solo Mauro e il signore.
2: Anche io, ciacca e il castoro.
1: Io non me la ricordavo questa.
3: Non c'è anche lei, vero?
1: Noi non c'eravamo, siamo troppo giovani, non c'eravamo. Noi siamo del 2002.
2: Addirittura.
1: Okay. Non è credibile che sono del 2002? È 2003.
3: Però sono un telefilm.
1: È un telefilm il prossimo. Vediamo un po' chi suona prima il campanello. Dai, che sta per... ha suonato.
4: Osway.
2: Osway.
1: È quella? Ma vieni qui a giocare con noi.
3: Sì, Osway.
1: Ah, lì è la tua zona comfort.
4: Lei è bravissima. Lei c'ha altri caracattoni. Bravissima lei. Più recenti, chiaramente.
1: Allora qui facciamo la gara. Di dove sei?
4: Faenza.
1: Faenza contro Vicenza. Bella lotta adesso.
2: A Cattolica.
1: Con Enza finisce. Faenza Vicenza. Vediamo chi vince. Elia Batman.

0: Attenzione, c'è anche una famiglia, diamo un altro campanello. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Abbiamo tre campanelli, quindi abbiamo una famiglia. Di dove siete? Ah, ah, è un mix. Di dove siete? Padova, quindi abbiamo Padova, Alessandria, Vicenza e Faenza. Lei di dov'è? Sempre Padova. Ok, qui abbiamo la squadra di Elia. Qui abbiamo la coppia che è con me.
1: Qua abbiamo il tavolino.
0: E lì abbiamo Nicola con il suo, con la sua zona comfort. Partiamo?
2: Allora, questa è l'originale. Dopo hanno cantato una canzone di un cartone animato. Vediamo se riconoscete il cartone animato dalla canzone originale.
0: Vediamo chi suona per primo. Questo, attenzione, suonato.
3: Ah, ma dai, capelli rossi di cartone. E loro di Boney M?
2: Sì.
1: Ha indovinato tutto, l'amplema ha fatto.
0: Ragazzi, venite qui Babylon, perché sennò non sentiamo tutti quelli che suonano. Venite più vicino, così di almeno vi ho tutti sotto controllo.
1: Comunque,
0: qui
1: è stata un po' contestata sta cosa.
0: Quindi siamo 1-0 per... Come si chiama? 2-0. Come si chiama lui?
3: Davide.
0: Davide. 2-0 per Davide, vediamo.
2: È giusto per farvi sentire da dove vi prendono.
0: Davide, però se vieni qui vediamo se chi suona prima, perché se fa il furbo lì, Vieni qua, Davide.
1: No, ci
0: vieni
1: sono
0: qua.
1: Io che controllo.
0: Ma come facciamo a vedere? Vieni, fallo venire qui.
2: Sara, ci siamo.
0: Nella zona comfort lui. Ci sono cartoni animati, sigle televisive, serie TV, c'è un po' di tutto. Sei pronto, Mauro?

0: Attenzione, questo è facile. Attenzione, Vicenza, Vicenza, Vicenza.
1: Memole.
0: Eh sì, ed è Memole. Bravo, bravo.
2: Anche questo è anni 80.

0: La sai questa, Elia? Questa la sai, Elia? No, è troppo giovane, Elia. Questo era un folletto. Te la ricordi, Tete? No, sei piccola. Questa è più piccola, no, va bene.
1: Mai visto, mai visto.
0: Come no? Non l'hai mai vista, Memole? Era il mio preferito.
1: Era già grande, era già grande.
2: Lui già usciva, andava già in discoteca.
0: Esatto, invece noi guardavamo i cartoni. Ha suonato.
3: Dai, Sebastiani.
2: Esatto,
1: Sono parenti di quelli.
0: Sei stato un po' lento. Sì,
1: stessa scuola.
2: Come il super gatto lì, l'uomo gatto che lì.
0: Davide, buonanotte. Cioè, non lo so, la moglie?
4: Cioè, è stata lei.
0: È stata lei, però fa parte di Davide, quindi il punto va a Davide.
1: Anche perché questo era con l'accento svedese. Karaoke.
0: Oh, se ce la canti, Davide, vinci 5 punti.
2: No. Questa è la versione canto. C'è anche la prova di canto. Vuole esibirsi.
0: Attenzione che ne arriva un'altra. Hanno già suonato, ma allora
3: Chobin.
0: E Chobin. Come hai fatto? Chobin era difficile, eh? Era bellissimo. Chobin, non ve lo ricordate? Doin saltava, era bellissimo. Questa non era facile, questa era difficile.
2: E pensare che quando l'abbiamo scelta abbiamo detto, ah, sicuro non la sa nessuno.
0: Questa abbiamo detto, tanto non la riconosce nessuno, niente. Davide, moglie qui. Come si chiama la moglie di Davide?
3: Tamara.
0: Tamara, facevi niente, Tamara, te?

0: Davide a 3, 4, Davide a 4. Qui abbiamo il gruppo Vicenza che ha 1 e qui ragazzi siete in 25 e neanche un punto. Cioè. Ragazzi, 1, 2, 3, 4. Cioè, in 8 non ne fate uno, eh? In 8 non ne fate uno. Vediamo un po', Mauro. Attenzione! Dai, questo è facile.
1: Carletto il principe di Monaco. Carletto il principe di Monaco.
0: Ed è Carletto, bravo! Finalmente!
2: Uno. E vai! Uno dei miei favoriti.
3: Sono il mostro Frankenstein.
4: Io sono il conte Dracula, ulala.
5: Io sono l'uomo lupo famelico.
6: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Ascoltali là. Questi erano cartoni animati. Non i

0: attenzione. Sì, in ritardo,
1: L'uomo tigre.
2: L'uomo tigre.
0: Uomo tigre.
1: Era Tiger Mask.
0: E hanno ragione. Hanno ragione. Tiger Man, uomo tigre. Però l'avete presa.
3: Io avevo anche la maschera.
0: Vicenza è arrivato un po' in ritardo, eh? Samara, questa no? Non siete arrivati in tempo, eh.
3: Comunque sono sempre in vantaggio, eh.
4: Queste erano almeno le sigle che non c'era il predominio della... come si chiama? Che le cantava tutte.
0: Cristina D'Avena?
4: Cristina D'Avena, almeno questa ogni tanto...
0: Sì, questa non era cantata da Cristina,
4: no,
0: infatti.
4: No,
3: era prima della Riva.
4: Era prima.
0: Sì, sì, è vero, vero. Dai, questa è facile. Attenzione!

0: almeno recuperano. C'è la coppia di Vicenza che sta perdendo colpi, sta perdendo colpi. Qui siamo 25 a...
1: Ma non c'era nessuno che faceva i compiti? Quando li facevano questi cartoni animati?
0: Era verso le 16 forse, alle 4, vero? Le 16, sì. Bim bum bam, bim bum bam, con One, mi ricordo, giusto?
2: E c'era anche Bonolis.
0: C'era Bonolis. Lì c'è Colò, è vero. Attenzione, Tamara!
3: Ispettore Gadget.
0: Ma Tamara, ma cosa sei? Ispettore Gadget. È l'ispettore Gadget, sì. Ascoltate bene. Sembrava la Pantera Rosa.
2: Poteva confondere.
0: Sembrava la Pantera Rosa, ma invece... t'ha fregato.
2: Quindi siamo a 5 qua, eh?
0: Sì, ma Tamara...

Hop Pop Gadget. Non era Cristina Aguilera, Elia, era Cristina D'Avena, Cristina Aguilera era un'altra.

0: vediamo un po'. Aspetta, insieme, hanno suonato insieme, vediamo un po'. Aspetta, ditemelo. Vediamo cosa dice.
1: Altanius.
0: Eh sì, allora questo è pari, perché hanno suonato insieme. X. Vicenza. Niente. Vicenza ha perso tanti colpi, eh. Era partito, boom.
2: Era partito alla grande, poi si è fermato.
0: Mi sa che Vicenza lo attacchiamo al tavolo di Tamara e Davide.
2: Facciamo un tavolino.
0: Facciamo un tavolino lì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Oh, ti hanno colpito nell'orgoglio appena ti ho detto che eri subito ne indovinate tutte di fila, eh?

0: vediamo cosa si propone. Ce l'abbiamo.
1: Questa no, questa tutti.
2: I campioni on the Belgi.
1: Questa tutti.
0: No, no, l'abbiamo presa prima noi qua.
1: Diciamo che qui risposta. Hanno suonato tutti insieme, eh? Questa era facile, dai. Questa era facile.
0: Dai, un pareggio per tutti.
1: Questo è un pareggio
0: per
1: tutti, era facile, dai. Determinati e scatenati
0: hanno la classe dei fuori. Però io conoscevo meglio quella prima ancora di Cristina Lorena,
1: sì,
0: ce n'era
1: sì.
0: un'altra.
1: Sì, sì. Questa era quella dopo.
0: Questa è quella sì degli anni 90.

0: Era brava Cristina Aguilera, a cantare questi cartoni animati, Elia? Da Cristina
1: Le faceva
0: D'Avena.
1: anche in versione hip hop, mi
0: Sì,
1: sa.
0: da Cristina D'Avena all'Aguilera il passo è stato breve.
2: Volta tre ragazze che frequentavano l'accademia di polizia.
0: Ah, attenzione! Hanno suonato.
3: Occhi di gatto.
4: No, no, non è un film.
0: Non è un cartone.
5: Charlie's Angels.
2: C'erano una volta
0: E
2: tre
0: mi sa
2: ragazze
0: che
2: che
0: hanno
2: frequentavano
0: ragione.
2: l'accademia di polizia.
1: Facela sentire questa, che
2: Oltre ad
1: bella!
2: essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine.
0: Erano
2: A
0: anche
2: tutte e tre
0: carine,
2: venivano
0: vero?
2: assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Qualcuno, Nicola, sta apprezzando un po' le Charlie's Angels. Qualcuno ha dei ricordi delle Charlie's Angels qui?
1: Vediamo?
0: Sì, sì, non so perché, ma Ivan secondo me le ricorda benissimo. Non so, un presentimento. Come mai, Ivan?
1: Era bellissima.
0: Ma era bellissimo il telefilm?
2: Una bionda, una mora e l'altra rossa.
0: La sparata. Bravo Ivan, bravo. Vedo che vedevi proprio ti interessava. Alle 10 della mattina.
2: Sì, alle 10.
0: Bravo, bravo.
1: Quando fingeva di stare male, che stava a
2: casa. Bravo, esatto, esatto.
3: Titan 3.
0: Ecco, ti ha fregato. Vicenza ti ha fregato sto giro.
4: Questo, anche questo era un cartone animato molto ben voluto perché era simpatico, c'erano sempre delle belle ragazze vicino. Come si chiamava il protagonista? E la macchina? La
0: come
4: famosa
0: si chiamava
4: Match?
0: Il protagonista?
4: La macchina si chiamava Match Patrol. E il protagonista Arandengio.
1: L'ha detto, l'ha detto.
0: Noi siamo femminucce, non ce le ricordiamo questo.
1: Bellissima anche la sigla comunque, eh? E mi riferiscono che sanno il modellino originale a casa. Questi sono proprio da X Generation, eh?
0: Ivan, ritorna dopo, sennò la tua squadra senza di

0: Attenzione. Attenzione.
1: Arriva, arriva.
0: Attenzione, aspetta.
1: Ce l'abbiamo,
0: Sì, sì. Ora
2: il saluto.
0: Sì, sì, è già stato detto, è già stato detto qui. Sì, sì. Attenzione, Vicenza si sta riprendendo.
3: Lo sanno fare, io lo so fare.
1: Nano.
3: Io ce la faccio, non ce l'ho mai fatta.
1: Chi era il protagonista?
0: Bravo Elia, bravo.
3: Era un giovanissimo, giovanissimo Robin Williams.
1: Il film.
0: Era una serie televisiva, Nano Nano.
1: Che è arrivato con l'uovo. Sull'astronave era un uovo.

0: Questo è difficile.
1: No, no, è facile.
2: È facile. La sto mandando in loop perché sennò se parte.
0: Attenzione, vediamo chi suona per primo.
1: Dice Goldrake.
0: Aspetta, qui hanno suonato subito.
1: No, l'aveva già detto Goldrake.
0: Ah, l'ha già detto?
1: Sì.
0: Ma Davide.
1: Ma quando ancora era in loop.
0: Vedi, se stai lì io non ti vedo, Davide. Ti nascondi lì. Questo è facile.
1: L'ha già detta, eh?
0: Ma ti vuoi togliere da lì? Allora. Loro hanno suonato subito. Scusa, la puoi cantare?
3: Ma chi è la sua? Aspetta,
0: fai il ritornello.
3: Aspetta, arrivo, eccolo. Ma chi è?
0: Bravo. UFO robot e Goldrake sono due robe diverse.

0: Ma è la stessa cosa.
1: Sarebbe bello capire qual è il robot più bello, più che piace di più. Goldrake, Daltanius, Datan 3, Trider, G7.
2: Zeke robot d'acciaio.
1: No, Zeke robot d'acciaio.
0: Gundam.
1: Gundam. Gundam è quello che è sopravvissuto di più, perché ancora lo fanno.
2: Eccolo.
0: Zeke robot d'acciaio.
2: L'ha già presa, l'ha già detta.
3: Scusate, io ero un attimo di là, non vale. Non vale.
2: Ma lei basta che sento una nota.
3: Corre ragazza, io non ho corso. Non ho fatto in tempo.
1: Su questa canzone c'era di tutto. Si diceva sì. Che era Piero Pelù che la cantava.
2: È vero, c'era questa leggenda che poi alla fine lui ha sempre negato di averla cantata.

La ricordi a cantarla? Poco. T'ho visto, la sai, la sai. Cristina Aguilera la canta questa.

0: Questo era quello più strano, che uno si butta dal dirupo, diventa la testa di un robot. Penso che sia quello proprio.
1: Con la moto si buttava.
0: Sì, però era lui che diventava una testa di un robot.
1: Sì.
0: Guardi, ci sono bellissimo. I meme con tutte le moto nel fosso.
1: Quante ne ha distrutte di moto per diventare robot?
0: Per me questo è uno dei più belli, il prossimo.
2: Attenzione.
1: Ora ce l'abbiamo qua.
2: Aspetta. Capitan Harlock.
0: È uno dei più belli, Capitan Harlock, sì.
2: Brava. Chapeau, ti dicono chapeau dalla regia. Non era facile.
0: Anche se la serie in TV era molto più bella. La serie in DVD, sì. C'era veramente dei DVD che erano delle lentezze.
1: Comunque era un pirata buono, spaziale. Anche lui aveva la sua storia.

0: Il fidanzato di Candy, come si chiamava? Chi si ricorda come si chiamava il fidanzato?
1: Quale dei due?
0: Ce n'erano due.
1: Due.
0: Il primo chi era?
1: Andrew.
0: No. Anthony, poi c'era anche.
1: Scusa, Anthony, hai ragione.
0: C'era l'altro, con la T.
1: Terence,
0: bravo. Bravo, bravo.
2: Oh, le sa, eh?
0: Quello che aveva la marmotta. Invece l'amica di Candy, l'infermiera, con gli occhiali neri, chi se la ricorda? No, te no. Voi? Flenny.
2: Ma te lo guardi ancora, di la verità.
0: Certo.

0: Allora, ragazzi, adesso io vi leggerò una canzone tradotta. Vediamo se indovinate qual è. Questa è difficile da indovinare. Tradotta dall'inglese.
1: Cioè, in italiano la,
0: esatto,
1: la racconti in italiano,
0: esatto.
1: E bisogna capire.
0: Allora, dice così: ehi, ti dirò cosa voglio veramente. Davvero, dimmi cosa vuoi. Cosa vuoi veramente? Cosa vuoi veramente? Veramente ti dirò cosa voglio realmente. Davvero, dimmi cosa vuoi. Allora, vi aiuto, vi aiuto. È un gruppo
1: inglese
0: famosissimo di donne. Di donne.
2: Sono
0: attenzione, una di loro, sì, quindi una di loro è famosa, esatto. E la canzone qual è? Ehi, ti dirò cosa voglio veramente. Attenzione.
2: Wannabe.
0: Vediamo un po'.

0: DVD.
1: Io ce l'ho ancora.
0: Io non lo so, in qualche cartone scatolone in Puglia. Chissà dov'è.
1: Anche io ho dentro uno scatolone, però.
0: Chissà dov'è.
1: So dov'è.
0: 35.000 lire di CD.
1: Costava 35.000 lire.
0: 35.000 lire.
1: 35. Le vecchie care lire.
0: Avevate il CD delle Spice Girl voi? Che anno era? Era il. Era il. Allora, io avevo fatto la cresima perché mi avevano regalato. Sì, avevo.
1: 95.
0: Era il 95, 96? O 92? 92 forse.
1: Sì, no, così tanto tempo è passato già.
0: Non lo so, eh. Chi si ricorda il nome delle Spice Girl? Vediamo.
2: Emma, Victoria, Jerry, no, Mel C e Mel B.
0: Mamma mia, che brave, che brave.
3: Nico, qual era la più carina invece?
1: Ah, era difficile la più carina.
0: Chi ti piace, Victoria Beckham?
1: Ma è facile con quella, dai.
0: Però anche Mel B era, aveva un fisico anche lei. Poi c'era quell'altra che faceva ginnastica.
3: Diciamo che l'hanno scelta come
0: Emma, anche dai.
3: Come Backstreet Boys, uno più bello dell'altro. Oh,
0: Backstreet Boys e Take That.
1: Band a tavolino.
0: I Take That, qui vogliono i Take That.
3: Take That, sì, sì. È vero, Take That.
0: Quelli meritavano.
3: In Inghilterra nel 93 era solo Take That, me la ricordo ancora.
0: È vero, è vero.
1: Le donne impazzivano comunque.
3: C'era Robin Williams.
1: Piangevano, si strappavano i capelli.
0: A Cattolica per Mauro, so, in quegli anni, giusto?
1: È vero.
0: Poi per Nicola, e poi...
1: Ma quando sei andato a Cande non c'erano più.
0: Esatto. Hanno già suonato, chi è? Vai un po'.
4: Azzard.
1: Sì.
0: Bravo. E Vicenza c'è. Boy Luke. Anche qui Mauro lo guardava soprattutto per Boy Luke, suppongo. Lo guardavi per loro due, vero? Non per la loro amica.
3: Sorella.
1: La cugina,
0: vero?
1: Ma perché tutto comunque nasceva.
0: Tresi? Com'è che si chiamava? Sì. Tresi?
1: Daisy. E tutto nasceva da una gestione familiare di produzione di whisky, di contrabbando praticamente. Del nonno, sì.
0: È vero, è vero. Attenzione.
1: Ce l'ha.
4: Love Boat.

0: vento.
1: Questo secondo me è il telefilm numero uno che fa sempre piacere vederlo.
2: Tamara, te sei messa lì. Happy Days, il mitico Fonzi, Arthur Fonzarelli. Poi c'era Ricky, Ralph, ricordate? Ricky, Ralph.
3: Qual era? C'aveva un gesto tipico Johnny. Di Fonzi, qual era?
2: Ehi.
3: Col pollice in su.
2: Ehi.
3: Il suo tocco magico faceva partire il jukebox.
2: E lui poi non chiedeva mai scusa, non riusciva a chiedere scusa. Lui faceva non riusciva a dire scusa. Potrei essere io, Fonzi.
3: Ambientato negli anni 50.
2: Mi sa di sì. Che bello che era.
3: E ha avuto successo comunque.

0: Questo è proprio difficile.
1: Attenzione, aspetta. Vicenza c'è.
2: Heidi.
3: Heidi.
1: Non è Heidi. Sembrava però, sembrava. Tamara, vai.
4: La casa nella prateria?
1: La casa nella prateria?
2: Sì.
1: E Tamara c'è.
0: La casa nella prateria, io li definisco il malavoglia americani.
1: È vero.
0: Ogni volta c'è una sfortuna.
1: È vero, è vero. Succedevano tutte a loro. Abbiamo dedotto
3: ancora
1: che Tamara.
3: Nico,
1: abbiamo dedotto che Tamara non faceva una mazza, guardava solo film e cartoni animati.
3: Come latte e cartoni animati.
1: Esatto.
3: Che tempi, eh?
0: Beh, questo lo guarda, si guarda ancora, la casa nella prateria.
1: Sì, sì, c'è
0: su Iris.
1: Sì, sì, su Iris.
0: E guarda, vi assicuro che è meglio vedere quella che il telegiornale. Quando mangi, conviene la casa, meglio la casa nella prateria.
1: Attenzione. No, aspetta.
2: Dallas.
1: Dallas. Mamma mia, cosa sei? Vedi, non hai mai parlato, ma l'hai parlato nel momento giusto. Bravo, bravo.
3: Anche questo non finiva mai, è tipo Beautiful.
1: Tipo Beautiful questo, sì,
3: sì.

0: Questa è la sigla preferita da Nicola.
1: Quale?
2: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

0: La famiglia Adams.
1: Beh, questa
0: direi
1: è facile.
0: Di sì, questa era facile. Allora, con questa base, Mauro, lasciaci questa bella base.
2: L'ho messa
0: adesso. Adesso guardate, facciamo questa cosa qui che non è un quiz vero e proprio, ma dovete indovinare cosa fa quest'uomo. Quindi, a parte il lavoro di adesso, che sta facendo lo speaker per Radio Talpa, ha e aveva. Ah, ancora?
1: Sì.
0: Ogni tanto sì.
1: Sì.
0: Quindi vediamo chi indovina il suo lavoro. Vediamo un po'. Secondo voi, cosa può fare? No? Ancora no?
2: Direi dalla
0: guardalo, cosa può fare uno
2: dalla
0: così?
2: Statura.
0: Uno così, cosa può fare? Vediamo, ditela, buttatela così.
3: Il pittore, magari.
0: Il pittore, no, non no.
2: Ce li segniamo tutti.
3: Elettricista.
0: Questo. Elettricista, no. Nemmeno. Il modello per Calvin Klein.
1: Nella prossima vita.
0: No, mi sa di no. Meccanico, no. Cosa fa quest'uomo?
3: Magari.
0: No. Idraulico, no. Di un po'.
2: Sni.
0: No.
2: Ogni tanto fa anche l'idraulico,
0: no.
2: Però non è quello.
0: No.
1: Mi ha dato.
0: Allora, diciamo che fa una roba,
1: lavo, stiego i vestiti.
0: Un lavoro bello, secondo me, che adesso ultimamente in TV cosa? Il cuoco? E fa il cuoco?
1: Lavoro a 50 gradi sopra zero.
0: E brava! Allora, hai vinto una cena con Nicola che ti ovviamente cucina il pesce. Cosa
1: devo
0: vuoi?
1: Devo sempre far da mangiare, insomma.
0: Cosa vuoi? Pesce? Brava, brava. E quindi Nico, hai indovinato. Adesso vediamo un po' Mauro. Indovineranno cosa
2: allora,
0: fa
2: andiamo
0: Mauro?
2: Andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Allora, facciamo una...
1: Vediamo a te cosa fa.
0: Io?
2: Una campionessa.
0: Io? Cosa faccio? Boh? Ditemelo voi. Cosa faccio? La modella sì, lo fa. No, no. No. Cantante? No. Quello è mio padre però. Quindi ti sei vicino. La maestra di cosa?
1: Una maestra.
0: Posso anche essere maestra, brava, di cosa? No. No.
3: Maestra di ballo.
0: No.
1: Bello di ballo però.
0: Di ballo, no. Mauro, aiutali. Mauro, aiutali.
2: Ma come, campionessa?
0: Ha detto campionessa.
2: Guardare.
0: Campionessa di cosa, vediamo. No.
1: Vicino.
0: Atletica, no. Nuoto nemmeno, no signora, nuoto ma ho le spalle che...
2: agli
0: no.
2: Strumenti che usa.
0: Allora Nico Magno... usa delle cose per cucinare, io per giocare.
1: Per far da mangiare.
0: Padel, bravissima. Bravo. Conosci il padel? Sì? Ci hai giocato mai? Davvero? Dove?
4: A scuola.
0: Ti piace? Di sì, perché sennò mi arrabbio. Brava. Quindi se vuoi sai dove trovarmi, a Cattolica, eh? Faccio un po' di pubblicità, Nico,
1: vabbè,
0: che dici?
1: Vuole, dai.
0: Va bene, andiamo avanti, Mauro. Cosa ci fai sentire di bello? Vediamo un po'. Una sorpresa. Ah, attenzione, lui.
5: Bravo, Rai!
0: Eh sì, bravo. Ce la cantiamo anche questa, Mauro.
1: 1992?
0: Può essere.

0: Mauro on the mix.
1: Poco, tra poco Mauro metterà una canzone che secondo me canteranno tutti, anzi tutte specialmente. Era una delle mie canzoni preferite. Io avevo la cassetta.
2: La cassettina.
1: E i poster in camera insieme a quello di Fiorello. C'era anche lei.
2: Fiorello?
1: C'era Fiorello e lei.
2: Quella volta Fiorello era Fiorello, eh.
1: Fiorello e Fiorello.
2: Col suo karaoke.
1: È il mio idolo.
2: Non
1: è questa, eh? Non è questa, eh? Il Mauro fa gli scherzi.
3: Devo mixare, sennò dai, come dire.
1: Mauro si diverte a mixare. Ormai guarda, è lì postazione DJ.
2: Eh beh, un DJ è cosa deve
1: e
2: fare?
1: E lui è un DJ. Attenzione. Oh. È lei.
4: Da parte.
1: Dai,
2: subito la presa.
1: E ti ho detto che questa
2: chi la cantava?
1: Ambrangiolini.
5: Io mi ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più.
1: So i ricci di Ambra all'epoca. Insieme, ti dico c'ho solo i ricci di Ambra.
2: I capelli come di Fiorello.
5: E adesso giura. Adesso giura.
1: Era l'idolo di tutte le ragazzine Ambra, no?
2: Ragazzine,
1: è vero? No, no, anche delle ragazzine, sì? Perché tutti volevamo emulare Ambra. Io, a me piaceva tanto, a voi? Piaceva Ambra, vedi? Vedi? A te piaceva Ambra, eh? Tutto

0: Io avevo il mio caro diario, quello elettronico, ve lo ricordate ragazze? Quello rosa, che è stato uno dei primi diari elettronici, non te lo ricordi Nico?
1: No, da noi avevano tutti lo smemo.
0: Sì, sì, la comic, sì, sì, smemo, però poi c'era questo che era elettronico.
1: Sai che non l'ho mai
0: visto? Lo ricordate? Ce l'avevi te? E poi si, se non mi sbaglio, si faceva anche le percentuali di, col fidanzatino, mettevi la data di nascita e usciva il cuoricino, il feeling. Ragazze, cosa vi siete perse voi? Voi siete piccoline. Si metteva la data di nascita di quello che ti piaceva, quindi si metteva la data di nascita di quello che ti piaceva, la tua data di nascita, e ti calcolava l'affinità.
1: No, io sono più vecchio, da me si faceva diverso.

0: Perché? Dimmi perché.
1: Perché si stava bene.
0: Si stava meglio.
1: Sì. Da piccole si stava meglio.
0: Qui vedo parecchie teste che fanno sì, hai ragione, sì, hai ragione.
1: E poi è cambiato troppo in fretta, vero? Troppo velocemente.
0: Questa era Alexia, giusto?

0: che cercavamo ancora da indovinare. Questa,
1: vediamo.
2: Questa è difficile, Mauro.
0: Io non la conoscevo.
2: Sì. Allora, vi aiuto. Allora, io ero campionessa anche
1: l'ha
2: di
1: trovata,
2: questo.
1: L'ha trovata.
2: Vediamo. Io sono stata campionessa anche di questo. Di questo sport. Non è il padel, ma è il tennis, brava. E questa è? Nessuno la riconosce, solo io ovviamente. Vediamo. Bravissimo, grande Davide, ti stimo. Davide, ti stimo.
1: Le ha indovinate tutte oggi lui?
2: Madame Butterfly, te la ricordi che era contro Jenny? C'è tutta una storia dietro. Questa la ricordo solo io perché era il mio sport, quindi...
0: Ma per me non
1: pensa,
0: è
1: lei si alzava alle 4 del mattino.
2: Io mi svegliavo, sì sì, è vero. Mi svegliavo prestissimo la mattina per vedere Jenny. Pensa come ero messa.
1: Io dormivo alle 4.
2: Però lei ha indovinato, ragazzini, ha indovinato il mio sport, quindi brava, sì. Brava.
1: Beh, con le padelle, tanto c'è la padella.
2: Ci sono sempre racchette, dal tennis al padel. Attenzione un po', vediamo un po'. Ah, questo è bello. Vai Tamara! Giorgi! Brava Tamara! Brava! Che bello era questo! È Giorgi coi fratelli,
3: E poi d'incanto non è più bambina, ma si risveglia di già.
1: Bellissimo anche sto cartone.
3: Giorgi dai biondi capelli dorati.
1: Sì,
2: i fratelli erano bellissimi.
1: Questo qui c'era un po' l'incesto.
2: C'era un po' di incesto in mezzo qui, ma sai.
4: Non era proprio sorella.
2: Sì, non era proprio sorella. Sì, sì.
1: Poi aveva un braccialetto che la distingueva, che la mamma.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Pensa se dovevano distinguere me. Che braccialetti.

0: Nel Jersey mi ricordo solo quella di Gabriel Ponte.
1: Lui da DJ, ovviamente.
2: Eh sì. Che però è stata scritta da De André.
0: Sì.
2: L'hai trovata? Ce l'hanno.
1: Vediamo un po' cosa dice Tamara.
3: Pippi calze lunghe.
1: Bravissima, è Tamara. Lei. Bravissima.
2: Io ho perso il conto di quante ne hanno indovinate. Cioè, oggi se la
1: no, ma a me fa ridere. La ragazzina è qui che fanno. Ma che è sta roba? Ma che è, Pippi? Ma che è?
2: Era una cosa particolare, molto particolare.
0: Beh, era una ragazzina che faceva, combinava guai.
1: Sì, con le treccine.
0: Ma non le combinava. Perché
1: sì, combinava guai.
0: Beh, ci capitava, non era cattiva, era buona.
2: No, era buona.
1: La sigla.
2: Ah, sì, lei combatteva facile. Contro i malvagi, diciamo, tra virgolette.
1: I cattivi.
2: I cattivi, sì.
0: Questo è un altro cartone che solo la Sara guardava.
1: Sì, ovviamente.
0: Lo trasmettevano solo nel...
1: Immagino già quale sarà. Sì.
4: Dolce signora Mino. Dolce Minù, ferma mai.
1: Vediamo qual è.
4: Dolce signora Minù, dolce
1: la signora Minù, bravissima. Col cucchiaio, ti ricordi che starnutiva? Appena faceva ciò, diventava piccola. Piccola. E Mauro, ovviamente, questi cartoni
0: me l'hanno proibito di vedere.

0: certe cose.
1: Perché per quello sei cresciuto così male, vedi? Vedi me, amico, come siamo cresciuti bene?
2: A latte e cartoni.
1: Esatto. E racchette.
2: E racchette. E padè.

0: Tamara, ma cosa sei?
1: X Generation.
2: Com'è che scanava quella?
1: È proprio X Generation. Oggi il titolo di X Generation va a Tamara.
2: L'alfabeto con l'affa.
0: Sì, è l'alfabeto farfallino.
2: Ah, ecco, ecco.
0: Si usava anche in Puglia. Quindi anche in Puglia avevamo l'alfabeto farfallino.
3: Vai subito a letto, il cavallo da una stella. Non so se mi riuscirà.
0: Cosa ha ricordato Mauro? L'alfabeto farfallino.
1: Quell'alfabeto che dovevi fare le lettere.
0: No, no, no, quello l'alfabeto farfallino dovevi mettere la F. Nicola, Nicola.

0: Ma chi avrà scritto sta canzone? Come l'è venuta? L'alfabeto, ma via, via, cioè. Esatto.
1: Tamara si è prenotata.
0: Tamara già si è prenotata.

0: padrona, Aika.
1: Però se non credo che sia tanto facile.
0: Vediamo.
1: Telefilm.
0: Qual è questa? Oh, finalmente qualcuno non dice niente.
2: Questo è funky.
1: C'era il comandante Kirk? Se non sbaglio? No, Kirk è Star Trek.
0: Questa le conosci tu perché io sono più romantica, questa roba non la vedevo.
1: Questo è Spazio 1999. Quando vedete? Eravamo piccoli.
0: Adesso, Mauro, adesso Davide l'ha ricordata, ma ovviamente tu e Davide la vedevate questo cartone.
1: E questa è una delle canzoni secondo me più belle dei cartoni animati, questa, Robot.
0: Li vedo perplessi.

0: ci dà la attenzione, aspetta.
1: Cavalieri dello Zodiaco.
2: No, no.
0: No, non sono i Cavalieri dello Zodiaco.
3: Adesso lo dice.
0: Aveva Mauro un canale privato e lo vedeva solo lui. Sì, sì. Rai Zero e lo vedeva Mauro, questo. Niente, non lo sanno Mauro. È un cartone, dacci un indizio.
3: Sono gli Astro Robot. Sempre quattro.
0: Sempre Rai Zero, Mauro, su collegato, YouTube. Solo lui.
3: Ero più grande, troppo grande.
1: Allora, questa era difficile, vero?
0: Ma perché? Perché ovviamente lo vedeva solo lui. O se l'ha inventato, non lo so. Attenzione.
3: È nello stesso disco, per quello che non lo conosco.
0: È sempre in quella stessa Rai Zero, eh? La signora dice che la musica è bella, ma ancora non abbiamo capito che cartone è, signora. Attenzione, c'è Davide. Chi è?
2: Supercar Gattiger.
0: Ecco. Ok, ci sono arrivati. Io questa non la conoscevo.
3: Nelle patatine erano 5 macchine che si agganciavano, facevano una macchina tutti insieme. 4 erano?
4: No, dice che quella bianca è rarissima.
3: Ok. Sì. E lo vendevano nelle patatine. Te queste patatine le prendevi e c'era la macchinina e c'era sempre quella bianca che era impossibile, era come figurini quando giocavamo a figurini. C'era qualcuno che giocava a figurini?
4: Io
3: perché adesso gli album, io ho il nipote ormai, adesso è grandino, però i bambini prendono i figurini però non giocano e quindi sono lì a spendere, perché io mi ricordo che c'erano quei numeri, si giocava il numero, no? Tipo la carta 1, 2, 3, che te giravi la carta,
4: anche
3: leggevi l'ultimo numero e in base all'ultimo numero, se l'altro aveva lo stesso numero ti fregava tutte le carte e te viceversa. E questo qui la lettera, e quindi questo era un metodo per riempire gli album, perché ma altrimenti era impossibile comprare tutti gli album.
0: Ma in Romagna, perché in Puglia si faceva diversamente.
3: Ma noi si faceva così.
4: No,
3: ricordo.
4: Aspetta, in Romagna non dappertutto così. Perché noi, ad esempio, giocavamo a chi la tirava più lontano.
0: No, questo no.
4: Noi la lanciavamo col cicchetto, dovevi prendere la punta della figurina e chi la faceva roteare più lontano vinceva tutte quelle che erano dei partecipanti. Sì.
0: No, invece in Puglia si mettevano per terra, dovevi dare una botta bella, con la mano, se si giravano, quelle che si giravano vincevi, oppure addirittura col fiato, dovevi soffiare, se si giravano, tutte quelle che si giravano vincevi. Funzionava,
3: sì, però
0: in Puglia funzionava così. Poi
3: sì, però da noi, io mi ricordo le battaglie storiche, nel senso le sfide storiche di quelli che arrivavano con i mazzettoni.
4: Sì,
3: iniziavano a giocare e le perdevano. Poi
0: sì,
3: ripeto,
0: sì.
3: Le figurine si scambiavano. Adesso uno prende un album e muore, cioè deve andare a prendere un mutuo perché per pagare per tutte le figurine.
0: Aspetta, ti diciamo.
3: Sì.
1: A parte, prima erano adesive, adesso sono diventate delle carte proprio.
3: Adesso sono proprio.
1: Sono carte.
4: No, però quelle della Panini ancora sono adesive. Sì.
0: Sì, è vero. Io avevo anche l'album di Beverly Hills 90-200. Ma Dylan, perché non si trovava mai? Dylan, non si trovava, mi mancava Dylan.
3: Era così, infatti.
4: È perché Mauro le nascondeva,
3: infatti.
4: Lo cavava lui, se no gli rubava la scena.
0: Esatto. Stavo ancora parlando di album, non vale. Qual è?
5: Heidi.
0: La vogliamo anche cantare?
5: Heidi.
4: Senti,
5: Il sorriso nei monti.
0: Ma che brava Tamara!
5: Heidi.
0: Brava!
4: Complimenti.
5: Eri triste laggiù in città.
0: Nico, fai la capra?
4: Bella, mi viene bene a me.

0: Siamo quasi per finire, Nico. Siamo qua, ci stiamo divertendo qui.
1: È più bello.
0: Vediamo le ultimissime che mette Mauro.
2: Questa mi ricordo che al Lucca Comics si è ribaltata tutta la piazza. Appena è uscita la eroina di questa musica.
0: Che è Sailor Moon, chi è? Ci guardiamo ancora, è sempre Davide. Vediamo Davide.
2: Lamù,
0: sì, è vero, Lamù. Vero.
1: Tutti erano innamorati di Lamù comunque. Chissà perché.
0: È vero. Capello blu

0: Allora l'ultima, diciamo, siamo arrivati in fondo.
1: Allora questo, allora punto bonus, chi vince questo 100 punti vince tutto, perché tanto Tamara lì ha vinto,
2: lei è già campionessa di Next Generation.
1: Tamara è Cristina D'Avena.
0: Allora, vai, ultimo, il titolo di questo telefilm e chi la canta?
3: Chi

0: Mal.
1: Giusto.
0: Mal è il cognome di pancia.
1: No. Quello è Leone Lernia. Allora ci tocca chiudere perché altrimenti siamo in diretta e quindi
0: sì,
1: andremo a coprire.
0: A sforare. Intanto ringraziamo veramente tutti. E ringraziamo l'Alta Marea Beach Village per ospitarci.
2: Radio Talpa per mandarci in onda.
0: Grazie Mauro, grazie Nico.
2: Sì.
0: E grazie a tutti voi, tutti voi.
2: Sì, vi invitiamo.
0: Ci rivediamo martedì.
2: E vi invitiamo a riascoltare il podcast perché la puntata di oggi comunque è stata registrata e verrà appunto rimessa in onda sul canale di X Generation, che trovate anche qui sul canale di Alta Marea, e potete riascoltare la puntata e anche la puntata precedente, seguirci sui social dove c'è Sara, X Generation e Radio Talpa.
0: Ci vediamo martedì prossimo, grazie a tutti,
2: ciao.

0: Hanno proprio ragione Taiga e Jake Shears degli Scissor Sisters, si sta proprio facendo caldo. E infatti oggi parliamo di un problema che ci affligge ogni anno e porta a litigate tra opinioni differenti, discriminazione. Per affrontare l'argomento in maniera seria ed esaustiva, abbiamo con noi un ospite, noto esponente dell'associazione ASA, Anti-Summer Alliance, e è con noi il dottor Momo. Benvenuto,
1: Salve.
0: dottore.
1: Salve a tutti, sono tornato purtroppo,
0: Ma
1: mi ha
0: sei lo stesso
1: richiamato.
0: dell'altra volta, avevo detto che non ti chiamavo più.
1: Sono lo stesso dell'altra
0: Porca
1: volta.
0: miseria.
1: Ah, purtroppo non ho trovato di meglio in giro, quindi non so, la prossima volta chiama Taiga anche, non so, vedi se via. Comunque già abbiamo cominciato male sta puntata perché sto pezzo è già troppo allegro, quindi.
0: No, invece prevede questo arrivo del caldo.
1: Quindi è una
0: È una
1: previsione
0: previsione
1: nefasta.
0: nefasta,
1: Ah, ok,
0: esatto.
1: va bene. No, perché io come presidente ormai unico presidente dell'ASA, visto che i miei amici Zeppa, Battelli, sono tutti dei fake,
0: Si sono convertiti al
1: si
0: culto
1: sono
0: estivo.
1: convertiti, sì, hanno fondato questa associazione. Io ero tipo vicepresidente così, invece dopo ho cominciato ad andare al mare e adorare l'estate, quindi io sono diventato l'unico che tiene ancora questa associazione, perché comunque l'estate
0: Spiegaci un po' la storia
1: per me
0: questa.
1: l'estate è una stagione non gradevole. Nel senso, adesso vi racconterò attraverso sette canzoni la parabola dell'estate. Ho provato a cercare di riassumere la parabola dell'estate con sette canzoni.
0: Poi dopo ovviamente in mezzo arrivo io a rovinarti tutta
1: Eh
0: la
1: vabbè, ma. No,
0: scorrevolezza del coso
1: va
0: con un
1: bene, dai,
0: paio di
1: non è che
0: pezzi anche
1: potevo
0: miei.
1: fare
0: Se
1: one man show, se no.
0: no il programma si chiamava
1: Non
0: Momo Show.
1: facciamo la monografia di Ian Curtis oggi? Che è morto sti giorni? No? Non facciamo quella? Ah, ok. Ah, no. Allora cambio tutto, dai, cambio pezzo. No, a parte gli scherzi, partirò con la simil gradevolezza dell'estate per poi arrivare alla fine dell'estate e tutto quello che succederà in mezzo lo scoprirete.
0: Sì, poi dopo la
1: Quindi
0: simil gradevolezza è una cosa molto soggettiva, poi vedremo, quindi
1: no, vabbè,
0: parti
1: ma lì
0: subito il
1: all
0: primo pezzo.
1: vabbè, ma perché all'inizio quando comincia l'estate sembra ti dà questa illusione
0: Arriva
1: di
0: la luce, tutti
1: sì, è caldo
0: i
1: fino
0: metereopatici escono dalle tane,
1: brava, poi tipo c'è
0: finalmente.
1: luce fino a sera, quindi tu
0: Che
1: credi
0: arriva quel minimo di buon
1: che
0: umore
1: sia
0: che
1: la
0: ti
1: tua
0: fa
1: stagione
0: sentire.
1: giusta, e invece non lo è. E invece non lo è. Allora, il primo pezzo che metto è un pezzo dei Belle Sebastian, che si chiama A Summer Wasting, che non so, per i profani vuol dire un'estate sprecata, ad esempio. Potrebbe voler dire così. Ho analizzato un pochettino il testo dice, bah, tutto andrà
0: D'altronde è
1: bene.
0: un do il dottor Momo ha il testo e analizza
1: Sì, ho tutti i
0: tutto in
1: testi, ho
0: parole, sì.
1: tipo una
0: Molto
1: pila di fogli
0: professional.
1: con tutti i testi di tutti i pezzi, perché sennò non ha senso ascoltare le canzoni senza analizzare i testi, secondo me non ha senso. Però. Comunque dice tutto andrà bene, faccio delle passeggiate sul fiume, sto sveglio tutta la notte, però ha un pochettino di malinconia perché dice, alla fine dice I'd better get working, quindi dice forse sarebbe meglio tornare a
0: Sarebbe meglio
1: lavorare, non
0: tornare a
1: so,
0: lavorare
1: perché
0: invece di stare
1: comunque gli
0: qui a
1: sembra
0: sprecare
1: tempo
0: l'estate.
1: sprecato e quindi. Però la canzone fondamentalmente sembra felice, quindi dai, ascoltiamocela. L'album è The Boy with a Strap del 98 e questa è Summer Wasting.
2: Summer.

0: Siamo ancora su Soft Times e oggi stiamo parlando di quanto poco ci piaccia l'estate e la calura estiva insieme a Momo, che ha scelto questo pezzo dei Belle Sebastian, A Summer Wasting. E tra l'altro spieghiamo come ci è venuta l'idea di questa puntata, perché l'altra volta quando è stato ospite abbiamo mandato una canzone degli After Hours che è la grande assente di questa playlist di
1: infatti
0: oggi.
1: Me la sono bruciata presto. Era buona da mettere sta puntata, però va bene, ormai me la sono bruciata.
0: Vabbè, per ascoltarla
1: Per ascoltarla ve la rimetto dopo. No,
0: dopo se aspettate altri 10 minuti e non ci tagliano alla fine della puntata.
1: Va bene, ci sta.
0: No, per riascoltarla ci sono i podcast che potete trovare sulla pagina Facebook di Soft Times.
1: Mi spoglieriamo sulle nostre pagine personali anche.
0: Ci trovate lì. Io non sono molto d'accordo della visione buonista che aveva Momo all'inizio.
1: Ma non è proprio buonista, perché alla fine qualche frezzatina c'è già. C'è già alla fine qualche frezzatina.
0: Cioè, il mio disagio inizia subito. Cioè, proprio subito.
1: già oggi. A maggio proprio. Già oggi.
0: Stamattina
1: caldo,
0: c'erano 10 gradi, adesso ce ne sono 23 e io già sto...
1: Infatti mi sono disagiato anche in macchina. Sì.
0: E già sogno l'Australia, perché in Australia, ovviamente, ciao Ila. In Australia è inverno in questo momento. Sta iniziando l'inverno, quindi...
1: Quindi dovremmo andare in estate in Australia...
0: In estate in Australia e in inverno
1: in Italia.
0: È un'idea da considerare. E guarda caso, chi è che ha fatto una canzone che si chiama Australia, il mio altro gruppo preferito, che non sono i Black Rebel Motorcycle Club, ma sono gli Shins.
1: Grande, loro sono meglio dei Black
0: Rebel. Che tra l'altro, io sinceramente non ho capito perché questa canzone si chiama Australia, non c'entra niente con l'estate, però ogni volta che la sento penso all'Australia quando è estate e quindi là inverno e sto bene.
1: Stiamo tutti bene.

0: Questo è Soft Times, stiamo parlando di estate con Momo e i prossimi due pezzi che saranno una doppietta. Questa settimana non c'è la tripletta, c'è la doppietta
1: La
0: scelta da Momo.
1: doppietta, i bomber sono un
0: È un
1: bomber.
0: po'.
1: Comunque no, grazie Laura che mi hai fatto mettere un sacco di pezzi, ti sei sacrificata. Vabbè, il minutaggio è quello, è uguale, circa. Però mi ha fatto mettere 7 pezzi, lei ne mette 5, quindi dai.
0: Oh, come
1: Il tuo
0: sono
1: regime
0: generosa.
1: nazi non ha vinto, grazie, mi hai proprio... Tornerò in questa radio, tornerò,
0: Ci
1: volentieri.
0: stiamo
1: Prossima volta
0: provando.
1: dovrei portare anche da mangiare da bere adesso. Va bene, andiamo avanti perché sennò qui perdiamo
0: Ci
1: tempo.
0: tagliano.
1: Adesso metterò 2 pezzi che continuano con questa illusione della bella stagione estiva. Il primo sono i Phoenix con Summer Days dall'album United. Anche questo pezzo parla di guida tutta l'estate. Faccio un sacco di cose belle, però anche questo qui è un pochettino in malinconia, che dice che si è stufato di mangiare sempre takeaway e che ha bisogno di un giorno vero.
0: Poverino.
1: I need a real day, dice, quindi ha bisogno di un giorno vero, ha bisogno di un giorno, perché l'estate è tutta un po' effimera e quindi anche qui c'è l'illusione, ma dietro dietro c'è un po' di tristezza già. Il secondo pezzo invece che vogliamo mettere è Jens Lekman, che è un cantautore, cos'è, svedese, dicevamo.
0: Scandinavo.
1: Sì, e questo qui praticamente ci porta all'apice dell'illusione dell'estate. Infatti, lui il pezzo si chiama Another Sweet Summer Night on Amarillo. Dice che praticamente è tipo una sbornia estiva, il divertimento estivo, quindi l'apice
0: Quando inizi a
1: dell'illusione.
0: pensare, dai, oh, mi piace quest'estate, dai,
1: Sì,
0: ci sta
1: questo è
0: bene.
1: l'apice, proprio l'apice dell'illusione, questo qui con questo pezzo qui. Quindi li facciamo partire tutti e due in sequel e ci vediamo dopo.

0: Questo era Jens Lehmann, scelto da Momo per
1: Lehmann.
0: Parlare della...
1: È un nome
0: per
1: un po'
0: parlare...
1: strano.
0: Per parlare della sua idea di estate, e invece la volevo...
1: La tua idea d'estate?
0: No, la mia idea d'estate arriva fra un attimo. Prima volevo fare uno shout-out alle Bananarama per aver fatto probabilmente il primo tormentone estivo anti-estate nel 1983 con Cruel Summer. Probabilmente qualcuno l'ha sentita.
1: No, e io sono molto ignorante.
0: Oggi... non l'ascoltiamo perché la canzone fa un po' schifo.
1: E strano, ci sentiamo... non l'avrei mai detto.
0: Ci sentiamo qualcos'altro, che sono gli Young Knives con
1: Grandi.
0: Weekends and
1: no,
0: Bleak
1: gli
0: Days.
1: Gli Young Wrist?
0: No. Gli Young Knives con Weekends and Bleak Days del 2006, che ha una delle frasi mie preferite in tutte le canzoni del mondo, che dice "Hot summer, what a bummer". Estate calda, mamma. Che rottura di scatole.
1: Ma
0: pazzesco.
1: Io, guarda, mi piace venire dalla Laura perché tutte le volte imparo. Lei ascolta molte cose, un genere molto diverso da me, ascolta molte cose diverse da quelle che ascolto io. Quindi...
0: invece, teoricamente, dovremmo ascoltare le stesse cose.
1: E invece, no, vedi, quello è il bello. Che io quando vengo da lei ascolto un sacco di pezzi di cui ignoravo l'esistenza, quindi ti ringrazio. Vorrei venire tutti i mercoledì.
0: Sì, vabbè, adesso vediamo, insomma. Se volete firmare una petizione, però considererò
1: online.
0: Per...
1: tre firme, basta.
0: Oltre a questa bellissima frase, hot summer, what a bummer, dice anche un'altra cosa figa che assomiglia un pochettino a quello che dicevano gli altri testi delle canzoni, che insomma d'estate si vive per la sera perché è la parte migliore della giornata. Sentiamoci.
1: Vai.
0: Gli Young Knives con Weekends and Bleak Days.

0: Cos'era? Hot Summer? What Bummer? No, come che era?
1: Weekends and Bleak Days.
0: Ah, ok. No, qual era quella di...
1: No, Hot Summer.
0: Ho provato a fare l'entrata io, non ce la
1: faccio. Il titolo tra parentesi Hot Summer, ah, quindi okay, ci sta.
0: Va bene. Ho provato a fare l'entrata io, spodesta la laurea, ma non ce la farò mai. Nel suo programma. Spodesto lei stessa dal suo programma.
1: Sì, adesso, prossimamente fa Soft Times, diventa suo, poi dopo sì. Vediamo. Io vado in ferie. Io.
0: Sì, però la sigla la cambio, dai. No? Posso cambiare la sigla? Mi ammazza.
1: Ogni volta che viene qui vuole morire, ha questo desiderio di
0: No, non mi dispiace, dai, alla fine ci può stare. Dai.
1: Vabbè, proseguiamo,
0: avanti,
1: abbiamo un'altra
0: dai.
1: Doppietta.
0: Io vado solo di doppiette oggi. Tornando a tutta la parentesi dell'illusione della bellezza dell'estate con i tre pezzi precedenti, qui arriviamo al tracollo. C'è un momento di tracollo, perché dopo Jens Lehmann e le sue sborni, illusioni estive della sera, bella la sera, infatuazioni amorose, tutte queste cose così, arrivano i Pavement che ci tagliano le gambe subito così. I Pavement con Summer Babe, tra parentesi Winter Version.
1: Versione invernale di una bellezza estiva.
0: E qui ho trovato un sacco di interpretazioni. Quella più che mi sembrava un pochettino più adatta è questa qui, che ve la leggo piano piano. La traduco dall'inglese, dal mio bellissimo inglese. E la canzone parla di un ragazzo che è innamorato dell'ex del suo miglior amico. Ma lei non lo caga praticamente, non lo guarda così. E dice che con lui è come ghiaccio, e quindi qui è una contrapposizione con l'estate. È la winter version praticamente. E lei è stupida, non capisce niente, dice però lui è innamorato di lei. E lui vorrebbe, cioè è ottimista verso
1: il
0: raggiungimento
1: di questo rapporto,
0: sì, di questo rapporto e vuole approcciarla. Ma manca di abilità, di skills, perché non riesce a... non è così sveglio da approcciarla. E lei è molto fredda con lui, è molto ritrosa.
1: Magari non gli piace.
0: E il titolo infatti viene da Summer Babe, praticamente vorrebbe dire che lei dà a lui molte energie positive, calde, tipo manda, però è molto fredda con lui, quindi winter version. E mentre lui è lì che aspetta, pensa a lei, si ossessiona, il suo amore si distrugge, il suo cuore si rompe tipo. Poi passiamo, ci ricolleghiamo al secondo pezzo che ti dà la mastata finale, che sono i Settlefish con Summer Drops, che è un testo molto corto, apparentemente senza senso secondo me.
1: Come
0: però...
1: tante canzoni bellissime che hanno testi che non hanno senso,
0: sì,
1: però
0: questa qui dei Pavement ha il suo senso. Comunque è stato, non so chi è sto fulminato che l'ha interpretato, però ci sta, cioè, ci sta. E invece i Settlefish con Summer Drops dicono come how did they admit full love, che vuol dire come possono giurarsi amore eterno, tipo o c'è anche promise full love, quindi anche qui ci ricolleghiamo ai Pavement che dicono qui delusioni d'amore, come si può...
1: L'estate è una stagione di questo
0: sì,
1: tipo.
0: Sì, l'estate
1: piena
0: è una stagione di illusioni che poi alla fine ti segano le gambe. Quindi ascoltiamoci questi due pezzi, Pavement e Settlefish.

0: Questo è sempre Soft Time su Radio Talpa Web Radio. Qualche giorno fa l'Internazionale ha pubblicato un articolo sul successo di festival come il Coachella, Glastonbury, Reading Festival, eccetera, eccetera. L'unico problema di questi festival è che ultimamente si stanno un po' troppo omogeneizzando e si fa quindi fatica a decidere a quale dei festival andare, perché
1: io
0: più
1: lo
0: o meno
1: so
0: già,
1: io lo so sempre a quale festival andare.
0: A quale festival?
1: Il Primavera, basta.
0: Il Primavera,
1: sì,
0: ok.
1: Sì. 2 metri da casa, Barcellona, easy, no, non vado in America, è la follia.
0: Io invece avevo una proposta per ravvivare un pochettino questa scena dei festival.
1: Ascoltiamo anche la tua proposta.
0: La mia proposta è di fare, perché allora sinceramente io non ne posso più di stare in mezzo alle folle sudate ad abbronzarsi, tipo Heineken.
1: E questo a Primavera non succede.
0: A Imola per me è stato traumatico perché ci siamo cotti come della pancetta sopra una padella di catrame.
1: Sì, frigge.
0: Proprio bzzz.
1: Però allora, c'era Morrissey un anno.
0: Sì, anche. Infatti vale la pena per quello. La mia proposta è fare festival invernali. Andiamo ai festival col piumini,
1: fuori,
0: coi
1: di
0: cappotti,
1: fuori,
0: di fuori, sì.
1: Grande.
0: Ci si scalda un po' boh, con l'alcol,
1: ci
0: quello che vuoi.
1: Stare,
0: festival invernali.
1: Stare. Però potresti rimandarti, devi prendere un mese intero e rimandarli di weekend in weekend perché magari c'è piove.
0: In Inghilterra tanto a Glastonbury.
1: Beh, in Inghilterra cazzo vanno con gli stivali anche d'estate.
0: Anche
1: quindi.
0: Qui, Wellies dappertutto.
1: Va bene. Sono d'accordo, però, ma a me comunque va bene, non è un problema.
0: Ok, va bene, almeno una sottoscrizione referendum per i festival invernali. Ci sono, ok. Il prossimo pezzo che metto è un pezzo che io uso come training autogeno quando la calura diventa un po'
1: grande,
0: insopportabile.
1: Quello è
0: dici, non è caldo. Allora,
1: non è caldo.
0: Che canzone è? Agosto dei Perturbazione,
1: grande,
0: un pezzo del 2002
1: preferito.
0: Che ti fa pensare che agosto sia il mese più freddo dell'anno.
1: Grande,
0: è una cosa meravigliosa, anche l'atmosfera di questo pezzo ti fa pensare all'inverno, alla pioggia.
1: Poi l'anno scorso li ho visti a peso, mi hanno fatto There is a Light that never goes out cover, proprio ero impazzito completamente
0: appositamente per
1: sì, sono i miei gruppi italiani preferiti, quindi vai.

0: di amore o di... Abbiamo parlato di amore, tutte queste cose che finiscono tutto così, e arriviamo ai placebo che in Summer's Gone ci dicono you try to break the mold before you get too old, oppure you try to break the mold before you die, che vuol dire tipo cerca di fare qualcosa, vuoi fare qualcosa prima che sia troppo
1: Spacca
0: tardi.
1: lo stampo, non essere uguale a tutti gli
0: Bravo, fai
1: altri,
0: qualcosa
1: prima
0: che...
1: di morire fai
0: Ecco,
1: qualcosa che ti
0: quindi dopo,
1: differenzi.
0: sì, dopo che è finita l'estate, è finito tutto, l'amore è tutto, ti dici, qui bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi. E invece dei giornalisti, con la fine dell'estate, che anche qui Summer's Gone è fine dell'estate, siamo proprio appiccicati.
1: Siamo arrivati verso fine agosto, primi di settembre,
0: Sì, è
1: come
0: proprio finito
1: cronologia.
0: tutto e dicono che l'unica cosa che c'è rimasta è la malinconia. Quindi dicono, la mia malinconia è tutta colpa tua, è solo colpa tua, tutta tua, e di qualche film anni 80. Il ritornello dice così, quindi qui siamo proprio alla fine dell'estate, l'unica cosa che ci rimane è volere fare qualcosa e la malinconia di qualcosa che è finito e che sembrava bello, ma non lo è più. Quindi vi lasciamo con i placebo con Summer's Gone e i degiornalisti con la fine dell'estate.

0: tutta colpa tua? O no? È tutta colpa
1: e di
0: tua?
1: Qualche film anni 80.
0: Perché sì. Non ne ho guardati tanti film anni 80, però probabilmente è proprio tutta colpa tua, quindi.
1: Mia,
0: sì,
1: di Radio
0: sì, proprio, sì, proprio tua, sì.
1: Mia, va bene, non ti inviterò più come avevo già previsto. Niente, andiamo avanti con le canzoni estive.
0: L'ultima.
1: Fino ad adesso, cioè, tutte le canzoni che hai scelto te avevano Summer nel titolo.
0: E è vero,
1: me,
0: eh?
1: Da me no.
0: Grande, sta cosa non l'avete notata perché siete dei cialtroni tutti. Quindi
1: sono
0: non
1: un po'
0: solo
1: non
0: te,
1: vero.
0: No, l'hai notata perché te l'ho detto. Quindi.
1: L'ho notato perché ho la scaletta davanti.
0: Bravo.
1: E adesso finalmente anche un mio pezzo con la parola Summer nel titolo.
0: Copiami.
1: Però comunque volevo fare una piccola premessa che bisogna solo rassegnarsi quando è d'estate caldo. Non si può fare nient'altro. Allora ci si stende un attimo.
0: A meno che non hai un sacco di
1: soldi. Si
0: mette
1: nelle cuffie. Si mette nelle cuffie la canzone estiva preferita, che per me è questa in questo momento, e si cerca un po' di rilassarsi. Questa canzone è Summer Song di Matt Duncan, il nostro ormai
0: sì,
1: famigerato amico di
0: Matt Duncan, sì.
1: Cioè, di questo programma, perché non solo ho messo quattro volte, ma è la sigla.
0: Quattro
1: di
0: dischi
1: programma.
0: Hai messo.
1: È la sigla del programma e il titolo del programma è preso da una sua
0: comunque
1: canzone.
0: No, io se volevo salutare una mia amica dico, ho il rimedio per l'estate, adesso non faccio nomi, non faccio luoghi, però ho il rimedio per l'estate perché lei è una villa, quindi d'estate andiamo tutti nella sua villa a spassarcela lì, quindi quando mi sente capirà, quindi Matt Duncan.

0: quando le giornate sono lunghe ti potrebbe servire una canzone estiva, e io vi consiglio questa di Matt Duncan. Questo era
1: io invece vi consiglio Sonic Youth, tutta la discografia, così morite proprio secchi. A Ferrara quella volta a luglio in piazza 70.000 gradi, 15 minuti di riverbero.
0: Festival
1: quindi...
0: invernali. Festival,
1: ecco, quelle ti aiutano, ti portano sui citi probabilmente.
0: Va bene, salutiamo il nostro ospite logorroico.
1: Ciao, tornerò
0: che
1: ancora.
0: È una minaccia o una promessa?
1: Tornerò ancora a punto di domanda. Sei te il capo.
0: Per
1: quindi...
0: scoprirlo, seguiteci nelle prossime puntate. Anche se ufficialmente questa sarebbe l'ultima puntata di Soft Dance.
1: Vedi, l'ho fatto chiudere.
0: Prima del break estivo, però comunque...
1: try to break them old, ma purtroppo...
0: Comunque, tutti i mercoledì, sempre alle 15, tra repliche di puntate vecchie o comunque playlist sempre nuove.
1: Ah, dai, che quest'estate qualcosa facciamo, dai.
0: Sì, no, ma infatti ho altre idee, sicuramente, anche
1: facciamo
0: senza di questo...
1: Uno special sul Polo Nord, mentre qua ci sono 35-40 gradi.
0: Mettiamo agosto di perturbazione in repeat.
1: Va bene, va bene.
0: E niente, per rimanere aggiornati sulle novità di Soft Times, quando ci saranno puntate nuove, vi ricordo di mettere like sulla pagina Facebook del programma.
1: Io l'ho già messo. Poi faccio un attimo di pubblicità occulta, comprate il disco di Cosmo e il 4 giugno tutti al Wave, al Restiam Rock, dove io metto i dischi, quindi venite tutti.
0: Obbligatoriamente, va bene.
1: Bravi.
0: Ci vediamo al Wave e a presto, stay soft.
1: Ciao.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì. Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi propongo l'ascolto di uno dei più sottovalutati gruppi rock americani degli anni 60 e 70. Si formarono a Los Angeles nel pieno fermento della scena psichedelica californiana. Il loro mix di virtuosismo tecnico, sperimentazione sonora e sensibilità lirica li pone accanto a giganti come Love, The Birds, Frank Zappa e Jefferson Airplane, pur con uno stile assolutamente unico. Il loro sound, infatti, scompaginò decisamente ciò che proponevano i loro colleghi, poiché con una manciata di dischi riuscirono nell'intento di fondere rock, folk, blues, jazz, progressive e psichedelia, creando sonorità che allo stesso tempo conquistarono un pubblico raffinato, ma furono anche causa di divisione tra i componenti che portarono al loro scioglimento. Ecco a voi gli Spirits!

Gli Spirit nacquero nel 1967 su iniziativa del chitarrista 17enne Randy Craig Wolf, che un anno prima aveva suonato con Jimi Hendrix a New York nel gruppo Blue Fame, e fu proprio Hendrix che lo soprannominò California per distinguerlo da un altro Randy del gruppo. Così iniziò il mito di Randy California, che fondò gli Spirit con Jay Ferguson alla voce, Mark Andes al basso, John Locke alle tastiere e col suo patrigno Ed Cassidy, noto batterista 45enne che aveva già una luminosa carriera in ambito jazzistico. Davvero uno strano connubio tra un adulto e quattro ragazzini. Il loro primo album omonimo uscì nel 68, ritagliandosi un posto di rilievo nella storia della musica rock di tutti i tempi.

ragazzi erano così prolifici che nel 68 fecero uscire un secondo album intitolato The Family That Plays Together, nel quale spiccano belle canzoni psichedeliche come questa.

Nel 1969 gli Spirit pubblicarono il terzo album intitolato Clear, un lavoro di non ritorno che segnò indelebilmente la loro incredibile capacità di creare brani davvero diversissimi tra loro, anticipando atmosfere di almeno un decennio al riguardo di quella

Un critico musicale della rivista Village Voice definì gli Spirit un gruppo di talento ma con le viscere di cellophane, e Randy California l'equivalente rock dei Jazzmen Cool degli anni 50, elogiando Clear per aver concentrato canzoni di eccellente rock sulla prima facciata, ma di come sul lato B ci fossero brani che dimostrassero che la band fosse incredibilmente vuota. Verifichiamo assieme, iniziando dal corposo rock blues di Dark-Eyed Woman.

Gli Spirit avevano un grande talento a scrivere brani belli che duravano pochi minuti. Sentite questo, in cui le chitarre stratificate di Randy California e virtuose melodie vocali dimostrano emozionante completezza nonostante l'armonia sia praticamente formata da un accordo e mezzo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: E fino a qui siamo al lato A di questo controverso album. Poi giriamo il disco e ci imbattiamo nella pietra dello scandalo, intitolata Ice. Certo, era il 1969. In Inghilterra i King Crimson avevano appena inciso In the Court. In America ancora doveva esplodere il genio di Frank Zappa e quello della Manavision Orchestra. La critica musicale non era evidentemente pronta a grandi novità sonore. Il grande talento chitarristico di Randy California con questo brano si avventurò a sorpresa in quel mondo di fusione che tanti anni dopo avrebbe sancito l'enorme successo di Pat Metheny. Con Ice, una sorta di cantilena folk del Centro America si trasformò in uno stupendo brano che anticipò tutto il fenomeno di confine tra rock e jazz, nota come fusion, alla faccia di quel critico.

Un altro capolavoro della band è The 12 Dreams of Dr. Sardonicus del 1970, un concept album ambizioso e avanguardistico. Nel disco convivevano assieme mondi davvero lontani tra loro. Verifichiamoli uno alla volta. Questo è il corposo blues del brano I Got a Line on You.

Ora invece ascoltiamo il brano intitolato Space Child, dove ci troviamo davanti un elegante brano strumentale jazzato in 6 ottavi, sicuramente stimolato dalla grande esperienza di Ed Cassidy, che negli anni 50 e 60 mise le sue bacchette, le sue spazzole al servizio di miti come Art Pepper, Roland Kirk, Lee Konitz, Jerry Mulligan e Cannonball Adderley.

Qualche tempo dopo, Jay Ferguson e Mark Andes lasciarono gli Spirit per formare i JoJo Gunn. Così la formazione resistette ancora per alcuni anni, incidendo altri 3 album. L'ultimo brano in ascolto è Nature's Way, uno dei pochi successi radiofonici degli Spirit, tratto proprio da Dr. Sardonicus. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa, oggi ci ritroviamo a Broadway per parlare, anzi per ascoltare Tick Tick Boom, il film ispirato alla vita di Jonathan Larson, autore di musical statunitense scomparso a soli 35 anni. La scena si apre a pochi giorni dal suo 30° compleanno e Jonathan è alle prese con la creazione del suo primo grande musical, Superbia. È sotto pressione e si ricorda che altri autori alla sua età avevano già debuttato e i suoi stessi amici a quell'età avevano già un lavoro stabile oppure una famiglia. Insomma, sente che il tempo gli sta scivolando via tra le dita ed è come se ogni secondo fosse una bomba a orologeria. Tick, tick, boom.

C'è un momento nel film in cui Jonathan dice di scrivere canzoni su tutto, anche sullo zucchero mentre sistema i tavoli nella tavola calda in cui lavora per permettersi di pagare l'affitto. Lo dice con un certo orgoglio, con quella fame creativa di chi cerca esercizio, tecnica, precisione. Ma lì si apre una contraddizione, perché sì, è bellissimo saper scrivere su tutto, ma non è forse ancora più prezioso riuscire a scrivere su ciò che veramente conta? A volte la corsa al successo ci allontana un po' da ciò che conta davvero e come fare per ritrovarlo? Jonathan è preso dalla necessità di essere riconosciuto da produttori, critici, da chi potrebbe cambiargli la vita e non si accorge che lo sguardo più autentico, quello che davvero potrebbe restituirlo a se stesso, è già lì, è negli occhi di chi crede in lui, negli occhi della sua ragazza Susan, del suo amico Michael, che lo conosce da quando aveva 8 anni. Ma lui non lo riconosce perché lo dà per scontato, perciò lo cerca fuori e si allontana sempre un po' di più da se stesso.

pur mancando pochissimi giorni alla presentazione del suo primo musical, a John manca una canzone molto importante da inserire, quella che darebbe all'intera opera un senso più pieno. Cerca disperatamente di trovare l'ispirazione, ma non riesce a capire dove concentrare la sua energia. E mentre si affanna in questa ricerca, perde di vista le esigenze degli altri. Mette da parte la sua sensibilità e la sua empatia e rifiuta il confronto con le alternative che hanno scelto i suoi amici, come Michael o la sua ragazza Susan, perché ritiene che siano delle distrazioni in quel momento, che lo distraggano dal suo scopo principale. Michael, infatti, ha rinunciato al sogno di fare l'attore per un lavoro nel campo pubblicitario che gli dà una certa stabilità economica e propone anche a John di scendere a qualche compromesso per potersi pagare le bollette e lasciare il lavoro di cameriere. Ma John teme che cedere a un compromesso significhi sacrificare l'intero sogno della sua carriera artistica. E Michael a un certo punto gli dice: "Tu pensi che il tuo sacrificio sia più nobile del mio perché lo fai in nome dell'arte? Ma cos'è più nobile? Fare un mestiere che ti dà sicurezza economica rinunciando al desiderio di fare l'attore oppure trascurare le persone che ti amano in nome dell'arte?" Il fatto è che entrambe sono forme di rinuncia. Non è che la rinuncia fatta per l'arte ti rende più nobile di una rinuncia fatta per la stabilità economica. Entrambe richiedono di sacrificare qualcosa di sé, di molto importante e prezioso, ed entrambe ci allontanano da quello che ci appaga veramente.

John cerca la conferma del suo valore negli occhi di persone che ancora non lo conoscono, negli occhi dei produttori che potrebbero investire su di lui, dei critici, e non si accorge che il valore più grande glielo restituiscono gli occhi di chi già lo conosce, di chi già è nella sua vita. Per questo la canzone principale, che alla fine trova nella parte finale del film, dopo essere andato in piscina, dopo essersi tuffato, aver visto il numero 30 nel fondale della piscina, e incredibilmente tutta la piscina diventa un pentagramma, si arricchisce della musica che torna a sgorgargli proprio quando è immerso nell'acqua. E questa canzone che emerge da questo tuffo è Come to Your Senses, che verrà cantata poi da Susan. Torna a te stesso, riappropriati di ciò che è tuo e che stai perdendo di vista. Non per niente questa sua prima opera si chiama Superbia, che è quella condizione in cui perdiamo di vista il vero motivo per cui facciamo le cose e finiamo per percorrere una strada che in realtà non ci gratifica, non ci arricchisce veramente. Come to your senses quindi significa ritorna a sentire, ricorda qual era il vero motore principale di tutta la tua visione, di tutto il tuo sogno, quindi non accontentare gli altri, ma far parlare quello che viene da dentro, quindi un movimento che parte da dentro, non da fuori. E questo si esprime benissimo nella canzone che adesso andiamo a sentire.

0: Questo film è ambientato negli anni 90. In quel periodo, a New York, l'AIDS era un problema veramente grande e si portava via molti degli amici di John, uno dopo l'altro. Quindi la pressione del tempo diventa ancora più importante, ancora più significativa. Lui non solo si sente in ritardo rispetto ad altri trentenni, lui sente che il tempo è qualcosa che pende sopra di lui, che ci sono altri suoi coetanei che non potranno esprimere il loro potenziale perché c'è una malattia grave, tragica, che li sta portando via. E quindi questa urgenza è amplificata anche dalla situazione della sua generazione. E questo dolore, questa pressione attraversa tutto il film, anche quando è sussurrata. È un senso di perdita, sia per lui, sia per personaggi intorno a lui, come ad esempio Jonathan. E in una canzone che sembra una sorta di preghiera, una sorta di testamento, lui fa proprio tutto un excursus della sua esperienza, della sua amicizia con Michael. E si capisce che in questo caso Jonathan non scrive solo per avere successo, ma perché sente dentro di sé l'urgenza di riappropriarsi di ciò che è veramente importante, di celebrarlo in un certo senso. E questa sua corsa contro il tempo è anche un modo di onorare le persone che non ci sono più. Perché se non scrive subito, quando ancora dentro ha tutto questo fuoco, tutta questa passione, forse non ci sarà un dopo. E questo rappresenta il grido di un'intera generazione che voleva vivere, che voleva amare, che voleva creare e che ha dovuto invece imparare a dire addio troppo presto.
1: When I was 9.

0: Merged, wiped out by that play. 9 o'clock stars and moon lit the way.
1: Quando John, dopo la presentazione, è ansioso di sapere dalla sua agente Rose il feedback sul suo lavoro, lei gli dice che è piaciuto tantissimo, che tante persone l'hanno chiamata per fare complimenti, però gli dice adesso pensa al prossimo, lavora sul prossimo, e lui ovviamente rimane molto deluso perché pensava che già quello fosse un lavoro compiuto, un lavoro su cui un produttore poteva investire e fargli arrivare al suo ambito e successo. In realtà lei gli dice qualcosa di più, gli dice non basta la scintilla, non basta avere la passione, bisogna anche avere la perseveranza di coltivarla. E soprattutto gli dà un consiglio molto importante, che è parla di qualcosa che conosci. Quindi di nuovo gli ricorda di parlare di qualcosa che viene da dentro, che è più autentico e arriva alle persone, fa un effetto più vero, più incisivo. E la canzone Louder Than Words, l'ultima canzone, è bellissima, ripete più volte che la scelta è tra fear or love, cioè tra paura e amore, tra essere spinti da qualcosa che viene da fuori, da una pressione esterna, dal piacere agli altri, da rispondere a certi criteri, oppure love, inteso non come amore romantico, ma come spinta a superare i propri limiti per noi stessi, non per compiacere qualcuno, per crescere, per evolvere. E i versi di questa canzone dicono: Cages or wings, what do you prefer? Ask the birds.

0: Vi aspetto martedì prossimo per un altro viaggio da fare insieme, a occhi chiusi, qui su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi.

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé. Si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. E scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao Michele.
2: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
2: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché, insomma, questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
1: Sì.
2: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
1: certo,
2: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto, Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
1: Pensa
2: che roba, curioso, no?
1: Vero, magico.
2: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
1: Certo.
2: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit, la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
2: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
2: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto, proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, no, sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
2: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: Siamo
2: tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma un disco simile a te che cosa ha lasciato?
2: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
2: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia.
1: Okay.
2: Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo.
1: Certo.
2: Giovanna, tra l'altro, nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà, alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
2: Allora, avevo scritto... Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico.
1: Okay.
2: In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro.
1: Sì.
2: Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F.
1: Sì.
2: Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
1: Meraviglioso.
2: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di
1: Giovanna.
2: Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
1: Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
2: Grazie a te per questa conversazione.
3: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco, appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni. Grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. Prima, la prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me. Che era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro.
0: Certo.
1: E avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale, con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. È stato veramente molto...
0: Vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues, è potentissimo. Io mi vorrei... Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto,
1: cioè il blues è musica, specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria terra e portato nella condizione di schiavitù altrove, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto quella centro-est europea, e anche per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po'
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica, e io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione tra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: Ha chiusa brevemente questo disco, io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. La storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta, perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con me.
1: Grazie a te.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slav, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslav.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slav, perché far parte della ricerca è jazz.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasigliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó. Siamo negli anni 50. Questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Piel Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene Omare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene Omare?

Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So when you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8 e 30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Procopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungte Bangte, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slav, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslav.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slav, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Nei primi mesi del 1978 si incontrano a Londra quattro ragazzi: Peter Murphy, David e Kevin Askins, Daniel Hash, impegnati rispettivamente alla voce, basso e batteria e voce e chitarra, nascono i Bauhaus. Nell'agosto del 1979 esce il loro primo singolo per la Small Wonder Records, Bela Lugosi's Dead, ed è subito grande successo discografico. Nel novembre dello stesso anno firmano per la più quotata 4AD. Incidono il loro primo long playing, che prende il titolo di In the Flat Field del 1980 e che propone visioni dark in un panorama post-punk. Sono 10 composizioni brevi, popolate da sonorità elettronicamente distorte, su schemi ritmici semplici, ossessivi e ripetitivi. Il risultato è un album duro e cavernoso. La voce si limita per lo più ad un aspro declamato. Tutto l'insieme risulta disturbante ed aggressivo, opprimente fino a togliere il fiato. Questo è il brano di apertura del disco, Double Dare.

Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi è morto. Mantelle nere traslucide, bianco su bianco, dietro, sulla schiena. Bela Lugosi è morto. I pipistrelli hanno lasciato il campanile, le vittime sono state dissanguate. Il velluto rosso riveste la scatola nera. Bela Lugosi è morto. Non morto, non morto, non morto. Le spose vergini sfilano davanti alla sua tomba, cosparso fiori morti nel tempo, privo di una fioritura mortale, solo in una stanza buia, il conteggio. Bela Lugosi è morto, non morto, non morto, non morto.

un solenne affresco gotico, ove l'inflessibile grandezza dell'ipnotico fondale combatte con il rabbioso, caotico parlato punk. Questa è Nervous.

St. Vitus Dance, il ballo di San Vito. Torna nei bei tempi in cui ballare significava esplodere. L'idea era semplice per un sovraccarico decente e per un multiflash senza le corde allegate. Lui si avvicinò con un lampo di innesco più remoto e collegato di un accessorio nella sua anca, il che si attiva automaticamente in perfetta sincronia. Ma forse il suo sviluppo più eccitante, il suo angolo, lo chiamano il ballo e il ballo di San Vito, tale flessibilità che è un accessorio. Vedere il suo rimbalzo morbido, cosa flessibilità, tale rimbalzo morbido che è un accessorio, e per gli effetti speciali che ha sui filtri, tre di colore rosso con gli altri rubacchiato, e se si vuole veramente sapere che cosa significa, lui potrebbe gettare un lampo blu da 85 metri. Naturalmente si potrebbe desiderare di controllare il proprio piccolo di uscita. Così abbiamo pensato ad un paio di contorsioni semplici e facili da decifrare. Così si può urtare e raschiare tutto il giorno attraverso con la danza e il ballo di San Vito, il ballo di San Vito, tale flessibilità, ciò che è un accessorio, un rimbalzo così morbido, che la flessibilità, un tale rimbalzo morbido, controllare la scarpa a caldo, sentire la sua uscita, è una macchina di luce, vedere il suo angolo. È una macchina. Back in the good old days when dancing men exploding, the idea was simple for a decent overloading and for a monocle flash with no cards attached.

Il disco non venne ben accolto dalla critica, ma venne premiato dalle vendite, conquistando la vetta della classifica indipendenti. Cupa e viscerale è la title track, In the Flat Field.

Successivamente le composizioni si ammorbidiscono nel seguente Mask, uscito nel 1981. L'album amplia i confini stilistici della band. I Bauhaus introducono una poliedricità di nuovi generi, reggae, funk, elettronica, in aggiunta al loro già collaudato soul gothic. Ora, Passions of Lovers.

Mask, maschera. L'uomo delle ombre pensa con l'argilla, pensieri intrappolati, sognati il giorno del soffocamento. È stato visto in ambienti di ferro con sudore di plastica, fuori dalle fessure, cesella per gli occhi, dalla crescita sotto la bocca chiusa, ti cattura se ascolti, vocali cubiste intrappolate nella rastrelliera da un'espressione da testa fittizia. La trasformazione è investita con il misterioso e il vergognoso, mentre la cosa che sono diventa qualcos'altro, parte personaggio, parte sensazione, l'ombra è proiettata.

Il brano, pubblicato come singolo, raggiunse la 29esima posizione di vendite nella classifica Club Play Singles, mentre la copertina del disco venne realizzata a mano dal chitarrista Daniel Hash. Questa che segue è Hollow Hill.

0: L'anno seguente esce The Sky's Gone Out, che continua con toni concilianti ed è preceduto dall'uscita del singolo Ziggy Stardust di David Bowie e raggiunse una buona posizione di vendita.
1: Silent Hedge, siepi silenziose. Seguendo le siepi silenziose, ma avendo bisogno di un altro tipo di follia, guardando negli occhi viola, tristezza agli angoli, opere d'arte con un minimo di acciaio, pura sensazione, il bello di grado basso, andare all'inferno di nuovo, andare all'inferno di nuovo, perdite di fiducia in se stessi, da mille ferite, difetti di civiltà, bruciare il paradiso privato di sogni, mani, meno dall'orologio elettrico, orologio, orologio, orologio, pura sensazione, il bello di grado basso, andare all'inferno di nuovo, andare all'inferno di nuovo, ancora una volta e ancora una volta.

Sempre da questa uscita, Ziggy Stardust, a firma David Bowie, inserita come bonus track nel CD uscito nel 1988.

Sempre da questa terza uscita, una cover di un vecchio brano di Brian Eno, dal suo Taking Tiger Mountain del 1974, Third Uncle.

5 gli album dal vivo, dal loro primo epic Press Eject and Give Me the Tape. Ascoltiamo il brano Terror Couple Kill Colonel. Coppia di terroristi uccide il colonnello. I suoi occhi erano pesanti. Aveva con sé un biglietto, una coppia interrogata, l'altra rilasciata. Coppia di terroristi uccide colonnello nella sua casa della Germania Ovest, 3 colpi da 3 piedi di distanza. Si era aggrappata al telefono, coppia di terroristi uccide il colonnello, e mentre giaceva là, giocando con il suo dolore, sentì che il lavoro che aveva scelto era stato un grande errore. Sarebbe potuto essere un dottore in una morbida poltrona, invece scelse 3 stelle, un affare territoriale. Coppia di terroristi uccide il colonnello nella sua casa della Germania Ovest.

La copertina del disco è un'opera di Eugene Marinoff. L'album uscì nel 1982 e contiene 11 tracce con i brani più noti della band. Furono poi aggiunti altri 6 brani nella ristampa del 1988, compreso il famoso Waiting for My Man di Lou Reed, con Nico alla voce.

Nel 1983, all'uscita di Burning From the Inside, il gruppo è già sciolto. Durante le registrazioni, il cantante Peter Murphy si ammala gravemente, lasciando le parti vocali al bassista David Jay e al chitarrista Daniel Hash. Ascoltiamo ora il brano d'apertura di questo lavoro, She's in Purties.

La produzione di questo lavoro è degli stessi Bauhaus, incidendolo agli BBC Studios di Londra. La Grazia, Nick. Spostare la sua strada, bello e lento, vernice tutto nero. Lasciate che il bagliore umoristico si sente come Sakhar Masoch. E il fuoco, sotto, sta leccando le labbra. Vieni, crepa, l'ingestione fiamme, affondamento nella neve. Egli gode di sentire dolore, gli gode di peeling lento. La Garicia, Nick, non è muto spettacolo. Il suo nome è sulla sua frusta. Andiamo, crepa, un codice di gioco a Nocturum, rito nel giardino delle delizie crudeli scuri. 16 gabbie strisciano in linea. Il desiderio è un inebriante vino. Vieni, crepa, crack. Tutto il dolore non è muto spettacolo. Fuoco sotto sta leccando le sue labbra. L'ingestione di fiamma. Crack.

Nel 2008 esce Go Away Wild, quinto album in studio. Un lavoro questo non di grande valore compositivo. Per l'occasione non ci fu nessun tour promozionale, in quanto la band si sciolse. Questo è il brano iniziale, Too Much 21st Century.

Nella loro carriera, dal 1972 ad oggi, hanno inciso 9 album in studio, più numerosi live e raccolte, e venduto migliaia di dischi in tutto il mondo.

0: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta. Questa Musincanta si riprende in questo 2026. Alla grande è passato un po' di tempo, è passato qualche giorno dal vecchio anno e è passato anche qualche giorno in più dall'ultima trasmissione del programma. Quindi dobbiamo riprendere un po' il tempo perduto, no? Quindi tutto quello che è già successo, quello che è già uscito all'interno del 2025, lo riascoltiamo, lo riproponiamo o perlomeno diciamo che lo approfondiamo, visto che da un po' di tempo che non siamo in onda. In questo caso, il primo progetto che recuperiamo dall'appena passato anno, da qualche giorno, è quello dei Deftones, Private Music, che fa ritornare Kino Moreno e tutti gli altri amici dei Deftones, sicuramente in versione un po' più matura, ma fanno sì che sferzano i nostri istinti per certi versi, in alcuni brani in particolare. Da Private Music ascoltiamo Infinite Source e My Mind is a Mountain. Deftones.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra gli album che sono usciti, che non abbiamo ascoltato ancora in Musincanta, c'è questo del The New Eves di Brighton. L'album si chiama The New Eve is Rising, quindi la nuova Eva sta sorgendo. Vedremo questa nuova Eva, la nuova era, per me, della nuova Eva, e quindi è un gioco di parole che potrebbe anche starci, ma anche soprattutto il fatto che siamo appunto dell'inizio del nuovo anno. Due brani che ascoltiamo, ossia Red Brick e Cow Song, che sicuramente possono rappresentare molto completo questo folk psichedelico con qualche venatura, diciamo, di chiamiamolo così, di punk. The New Eves.

0: Musincanta ai concerti.
1: E inauguriamo oggi con questa nuova puntata una sorta di rubrica nuova, no? Una rubrichetta si dice, Musincanta ai concerti, cioè l'occasione di poter parlare di un nuovo album anche grazie al fatto di aver vissuto il concerto, cioè il fatto di aver assistito quindi al live e quindi con maggiore consapevolezza poter dire anche una parolina in più rispetto a quanto si potrebbe scrivere a livello di critica di un album. Io non amo particolarmente fare critiche o studi, diciamo relazioni per quanto riguarda l'ascolto successivo di un album, perché secondo me è tutto sempre molto personale, no? L'impatto che può esserci all'ascolto di un nuovo lavoro di un gruppo, di una band, insomma di un artista. In questo caso, per quanto riguarda Musincanta ai concerti, voglio ricordare che sono arrivati in Italia qualche mese fa i Disney Puritans, che hanno realizzato questo album nuovo, bellissimo, Crooked Wing, e l'occasione quindi, come dicevo, è quello anche di poter esporre anche il vissuto, no, di quel concerto, cioè vedere questa band meravigliosa con l'attenzione alla cura, la precisione dei suoni, ai dettagli, tutto questo tra un'alternanza di sensazioni e di emozioni, no, da quelle più cupe a quelle più angeliche, insomma, veramente diciamo punti di trascendenza dal punto di vista musicale, così come anche di raggiungimento del baratro, no? E quindi è come una sorta di bellezza che appunto hanno rappresentato sul palco, in questo caso del Monk qui a Roma, di quello che può essere il recupero dalle rovine del cuore, no? Quando si può stare veramente molto male per poi dopo raggiungere eventualmente degli altissimi livelli invece di felicità. Per quanto riguarda quindi questo album, dopo ovviamente il consiglio di poter nella prossima occasione raggiungerli al concerto, ai loro concerti, ai loro live in Italia o anche all'estero ovviamente se possibile, ascoltiamo da Crooked Wing A Season in Hell e Bells.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto lui ha ripreso una produzione nuovissima, diciamo. Però in realtà si tratta della registrazione di un concerto che c'è stato nel 1985, una performance di 20 brani dei famosissimi e degli amati Askardu. Quindi che cosa è successo? Che poveretti hanno subito la distruzione del loro materiale di archivio nel 2011, perché c'è stato un incendio nel deposito, appunto, dove conservavano l'archivio, dove conservavano tutte le registrazioni. Però a questo punto dobbiamo anche consolarci col fatto che sono riusciti comunque a rimediare questo concerto e quindi poterlo pubblicare interamente in un cofanetto di 4 LP. Ricordiamo anche dove è stato registrato al First Avenue, un locale dell'epoca di Minneapolis. Quindi ascoltiamo Makes No Sense At All e Pink Turns to Blue, Askardu.

Un caro saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. E ben ritrovati con le pillole di indipendenze. E buon anno qui da Matteo Maioli. E salutiamo il 2025 con uno dei dischi che è stato preferito da ascoltatori, ma anche critica musicale. E sicuramente è entrato anche nella mia top 10, che potete leggere su www.calport.com. Sto parlando di More dei Pulp, che segna il ritorno dalla band di Sheffield dopo direi 25 anni di assenza, perché era dal 2001 che non realizzavano con Wheel of Life un album in studio. Ed è uno dei dischi anche più importanti per molta critica musicale, come si dice, ha un 83 di aggregativo su Metacritic. E conquista la prima posizione addirittura di Uncut Magazine. Gli dà 90, 90 anche per The Line of Best Fit, per Clash Music, e tutti unanimi nel decretarlo un capolavoro della maturità, anche un disco oltre le aspettative. Ed è così perché in queste canzoni ritroviamo proprio tutte le caratteristiche, i punti di forza di Jarvis Cocker e soci. E si parte con i singoli, Got to Have Love è molto ballabile, e la stessa Spike Island è un inno. E poi passando per canzoni anche romantiche come Tina, o anche rappresentative proprio del loro stile, del loro pop elegante e conturbante anche. Ad esempio Grown Ups, ma anche la stessa My Sex che volevo proporre per il nostro ascolto. È anche una traccia che evoca, secondo me, Serge Gainsbourg, quindi Marta penso ne sarà felice, e per restare in tempi moderni è anche un po' sullo stile di Baxter Dury, quindi anche molto conturbante, sì, come dicevo, l'aggettivo è davvero giusto. Quindi io con More Day Pulp, in particolare la traccia My Sex, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, un grosso augurio di buon anno e niente, ci risentiamo per le prossime pillole. E ricordo anche che Indipendenze la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su www.neoradio.it ogni sabato dalle 12, dove è anche presente il podcast sulle pagine della radio bolognese sul sito internet. E quindi grazie Marta, e buoni pulp, questa è My Sex.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per la pillola e l'approfondimento sul nuovo album dei Pulp, bellissimo il brano che hai scelto Matteo. Proseguiamo, è uscito quest'estate, anzi l'estate scorsa in questo senso, un EP dei Monarca X che si chiama Mutazione. Chi sono i Monarca X? Sono Agnese Alteri e Emilio Albertoni, che saluto. Il brano che ascoltiamo di questo EP è Diapausa, però quello che voglio fare è invitarvi ovviamente a recuperare l'intero EP che è su Bandcamp, sulle principali piattaforme, anche perché è simbolico nel momento in cui l'hanno creato come un vero e proprio prodotto della mutazione. Infatti, oltre agli stili che ovviamente potreste anche sentire nel momento in cui non sentiate soltanto Diapausa, che è il brano che ascoltiamo stasera, una fusione vera e propria tra trip hop, post punk e ambient elettronica. Quindi a voi anche la possibilità di scoprire qualcosa che sia anche inerente al concetto della creazione, della mutazione, non soltanto come idea, come concetto teorico, ma proprio nel momento in cui si fa anche musica. Quindi ascoltiamo Monarca X di Apollo.

0: Musincanta, top quality music.
1: E per chiudere questo programma, questa puntata di Musincanta, voglio farvi ascoltare un brano, ahimè perché siamo veramente agli sgoccioli, di un album sempre del 2025 uscito in un modo strepitoso dal mio punto di vista. Si tratta di Lacinia, che è un album, l'ultima creazione di Stefano Pilia, che ha realizzato questo ulteriore album, questo ulteriore lavoro di classica contemporanea, considerando che noi conosciamo Pilia per la sua partecipazione, diciamo, molto attiva nell'ambito del rock, no? Della musica alternativa, sempre nel merito della musica diversa italiana. Qui addirittura è talmente diverso che va addirittura a sconfinare con la musica classica, anche se appunto nuova. Tra l'altro lui è anche laureato in contrabbasso classico, è un testone, insomma, anche in fisica addirittura, quindi massimo rispetto a Stefano Pilia. Ascoltiamo quindi da Lacinia of Axis, e con questo brano ci salutiamo, e il nostro appuntamento è per la prossima puntata di Musincanta. Un bacione a tutti, grazie e ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Good evening! Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
2: C'è una primavera che arriva prima della primavera. Una primavera che non segue il calendario, ma il battito di una chitarra. Ed è quella che porta Bruce Springsteen e la E Street Band di nuovo sulla strada, di nuovo davanti alla gente, di nuovo dentro il cuore dell'America. Il viaggio è partito il 31 marzo da Minneapolis e da lì corre verso ovest, verso sud, verso le coste e verso il deserto. 20 notti, 19 arene, un'ultima sera all'aperto, sotto il cielo di Washington, dove la musica diventa promessa. Springsteen lo dice chiaro: viviamo in tempi difficili, tempi che fanno paura, ma non è il momento di disperare, perché, dice lui, la cavalleria sta arrivando. E la cavalleria questa volta ha un nome: Bruce Springsteen and the E Street Band. Non vengono solo a suonare, vengono a difendere un'idea di America: la democrazia, la libertà, la Costituzione, il sogno che tiene insieme milioni di persone. E lo fanno con quello che conoscono meglio: un palco, una banda e un pubblico che non ha mai smesso di credere. È un invito aperto, senza bandiere e senza muri. Venite, unitevi alla United Free Republic of Street Nation. Facciamo di questa primavera un atto di rock and roll rebellion. Dopo aver attraversato l'Europa davanti a più di 700.000 fan, dopo aver lasciato un EP registrato nella notte di Manchester, Bruce e la sua famiglia musicale tornano a casa. Roy, Nils, Patty, Gary, Stevie, Max e poi Susie, Jake, Charlie, gli ottoni, il coro, le percussioni, una piccola città in movimento, un popolo in viaggio. Non è solo un tour, è un rito, è un treno che passa una volta ogni tanto e quando lo senti arrivare devi esserci, perché quando la E Street Band sale sul palco non porta solo canzoni, porta una primavera intera.

0: E mentre la notte avanza, Bruce e la sua banda diventano un treno in corsa. Un treno che non chiede biglietti, ma appartenenza. Un treno che passa attraverso le nostre storie, le nostre ferite, le nostre piccole vittorie quotidiane. C'è Roy, che accarezza i tasti come se stesse aprendo una porta segreta. C'è Max, che tiene il tempo come un vecchio orologiaio del destino. C'è Stevie, che lancia sorrisi e fendenti di chitarra. E poi Patty, Nils, Jake, ognuno un frammento di un mosaico che da 50 anni racconta l'America che non si arrende. E tu, lì in mezzo, senti che tutto questo non è solo musica. È un modo di stare al mondo, è un modo di dire, nonostante tutto, siamo ancora qui.
1: This is a prayer for my country. One, two.

c'è un momento durante ogni concerto della E Street Band in cui succede qualcosa di strano. Le luci si abbassano, il pubblico trattiene il fiato e all'improvviso non sei più in un'arena. Sei in una comunità invisibile fatta di sconosciuti che respirano insieme. È lì che capisci perché Springsteen parla di democrazia, di libertà, di sogni. Perché in quel preciso istante, mentre le chitarre si intrecciano e i fiati esplodono, tu senti che un'altra America è possibile. Un'America che non divide ma unisce, che non urla ma canta. E forse, solo forse, è per questo che torniamo sempre, per ricordarci chi siamo quando nessuno ci guarda.

0: La High Street Band non è una band, è una famiglia che litiga, ride, sbaglia, si reinventa, ma non si lascia mai. Quando Bruce si gira verso Max, quando Neil sorride a Patty, quando Jake alza il sax verso il cielo, è come assistere ad un rito antico. Un rito che dice: la musica è più forte del tempo, più forte delle distanze, più forte delle cadute. E allora capisci che ogni concerto è un ringraziamento, un grazie a chi c'è stato, a chi c'è, a chi ci sarà. Un grazie a chi tiene viva la fiamma.
1: Thank you, Manchester, for a beautiful night.

E mentre le ultime note si dissolvono nell'aria, capisci che questa non è solo la fine di un concerto, è l'inizio di una primavera che ci portiamo dentro. Una primavera fatta di coraggio, di gentilezza, di resistenza. Una primavera che non aspetta il meteo. Una primavera che nasce ogni volta che qualcuno sceglie di credere ancora. Bruce saluta, la banda si inchina, le luci si accendono, ma la strada continua a chiamare. C'è sempre un momento, dopo un concerto della E Street Band, in cui resti fermo, immobile, come se non volessi rompere l'incantesimo. La gente esce, le voci si allontanano, i tecnici smontano il palco e tu rimani lì, con un pensiero semplice e gigantesco. Sono vivo. E forse è questo il vero regalo di Bruce Springsteen. Non le canzoni, non gli assoli, non i cori, ma quella sensazione di essere vivi, di essere parte di qualcosa di più grande, di essere, anche solo per una notte, una nazione libera e unita sotto il segno della musica. E di questo sono sicuro che le persone che hanno inaugurato il tour di Bruce Springsteen a Minneapolis il 31 marzo ne sono state decisamente consapevoli. E allora, cari amiche e cari amici, mescoliamoci alla immensa folla che ha riempito il Target Center di Minneapolis il 31 marzo, quindi pochi giorni or sono, per la prima data del Land of Open Dreams American Tour di Bruce Springsteen, e ascoltiamo tutti insieme il respiro del boss.

0: E allora, Bruce Springsteen e la E Street Band hanno lanciato il loro Land of Open Dreams American Tour in tutto il paese, con partenza al Target Center di Minneapolis il 31 marzo, pochi giorni or sono. Le 20 date includeranno 19 concerti nelle arene e una serata finale all'aperto il 27 maggio al National Park di Washington. Springsteen ha commentato così gli obiettivi di questo tour. Stiamo vivendo tempi oscuri, inquietanti e pericolosi, ma non disperate. La cavalleria sta arrivando. Bruce Springsteen e la E Street Band saliranno sul palco questa primavera da Minneapolis, dove sono partiti con il loro tour, alla California, al Texas, fino a Washington per il Land of Open Dreams American Tour. Suoneremo nelle vostre città per celebrare e difendere l'America, la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione e il nostro sacro sogno americano. Tutti sotto attacco dal nostro aspirante re e dal suo governo canaglia a Washington. Tutti, indipendentemente da dove vi collocate o da ciò in cui credete, sono i benvenuti. Quindi venite a unirvi alla United Free Republic of a Street Nation per una primavera americana. The Rock and Rebellion, ci vediamo lì. Nella primavera del 2025 Springsteen e la E Street Band hanno portato il loro Land of Open Dreams Tour a più di 700.000 fan in tutta Europa e hanno pubblicato l'EP Land of Open Dreams che noi questa sera stiamo ascoltando, registrato nella serata d'apertura a Manchester, in Inghilterra. Il loro ritorno negli Stati Uniti segnerà i primi concerti in Nord America dal 2024. I membri della E Street Band sono Roy Bittan al pianoforte e sintetizzatore, Nils Lofgren alla chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Gary Tollent al basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg alla batteria, con Susie Tyrell al violino, chitarra e voce, Jackie Clemons al sassofono e Charlie Giordano organo, tastiere e fisarmonica. Saranno affiancati dagli History Horns, Barry Danilian, Eddie Mannion, Ozzy Melendez, Kurt Ram e dalla History Choir, Lisa Lowell, Michelle Moore, Hedda Dyer, Curtis King e da Anthony Almonte alle percussioni e voci. Questa è la grande famiglia della History Band che accompagna il nostro profeta, il nostro maestro, colui che si sta dando veramente da fare per un mondo migliore, con quello che sa meglio fare. Cantare. Lui è Bruce Springsteen. Auguriamoci che sia una buona notte per l'America e naturalmente per tutti noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuto.
1: Good evening! Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
3: Rock. Rock Wave, l'onda del rock.
4: Rock Mail Vocals.
3: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
5: Questo è un nuovo appuntamento di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare un nuovo episodio di questo programma che come al solito parla del rock, ma puntando i riflettori principalmente sulle atmosfere più acustiche di questo genere musicale, dando priorità assoluta alle novità discografiche. e sono molte in questo nuovo episodio. Vi anticipo, come facevo tempo fa, un po' gli artisti che formeranno la scaletta di quest'oggi. Per esempio il nuovo singolo dei Muse, Dead Cab for Cutie, i Mumford & Sons insieme al cantautore americano Chris Stapleton, e poi Ronnie D'Addario con i figli, i Lemon Twigs, Anna Calvi con Matt Berninger dei The National, nuovo singolo e nuovo duetto molto molto interessante. Poi torniamo ancora sull'album di Morrissey, sull'EP degli U2, sul nuovo singolo di Greg Daly e dei suoi Afghan Wings. Ma l'inizio è con lui, personaggio carismatico in senso assoluto, torna con il suo 18° album solista, il pezzo si intitola Days We Left Behind, lui è Paul McCartney.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Days We Left Behind da Paul McCartney, da quest'album The Boys of Dungeon Lane, che uscirà il 29 maggio. Le note ufficiali parlano di un lavoro più introspettivo rispetto ai precedenti, ricordo ancora 18° lavoro in studio da solista, e ci saranno riferimenti un po' a tutta la sua carriera, proprio il rock dei Wings, oppure le armonie degli stessi Beatles. Intanto c'era questa bellissima canzone che ha introdotto il nuovo album. Sono assolutamente in trepida attesa di ascoltare il lavoro completo. Non manca molto, ancora un po' di pazienza. Dead Cab for Cutie invece è una band americana, anche loro usciranno a maggio con un nuovo album, si intitolerà Kids in the Night, uscirà il 9. Intanto c'è questo singolo, si intitola Riptides, per questa band americana in attività dal 1997 con 10 album pubblicati.

album di questa formazione americana ed ora un gruppo inglese londinese in attività da qualche anno. Sono bravissimi e per questo loro nuovo singolo dal nuovo album si fanno aiutare da Chris Stapleton, che è un cantautore country molto noto negli States, un po' meno dalle nostre parti. Mumford & Sons con Ear.

Mumford & Sons con Chris Stapleton per questo bel singolo dal titolo Here, che riporta forse la band alle sonorità degli esordi più folcheggianti, però c'è sempre il rock nella loro musica di sottofondo. C'è anche una certa evoluzione della band e anche la volontà di collaborare con grandi artisti come Chris Stapleton. Intanto da Chicago questi sono Brigitte Calls Me Baby.

Un bel pezzo per Brigitte Calls Me Baby, che sicuramente mette in risalto la voce un po' drammatica del frontman della formazione, ovvero Wesley Parker. Il brano si intitola Send Those Memories e farà parte del loro secondo album, che uscirà fra non moltissimo tempo, per questa band molto giovane nata a Chicago recentemente. Da Chicago a San Francisco, artista classe 1972, si chiama Glenn Donaldson, autore di numerosi album con la sua sigla, che è quella di The Reds, Pinks and Purples. Il pezzo si intitola Heaven of

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un pezzo molto dream pop per quanto riguarda i The Reds, Pinks and Purples, ma ora Ronnie D'Addario con i suoi figli, i Lemon Twigs.

5th of July è un pezzo di Ronnie D'Addario, ci sono anche i figli, i Lemon Twigs, i due fratelli che hanno pubblicato già un nuovo singolo che introduce un album che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. E naturalmente si vede come il padre abbia in qualche modo influenzato i figli, ci sono atmosfere un po' la Big Star alla Kings, ma anche e soprattutto alla Beatles. L'album si intitola Written By ed è uscito sul finire del 2025. Continuiamo con Anna Calvi, bravissima artista che ha pubblicato da poco un EP che si avvale della collaborazione di personaggi importantissimi come Laurie Anderson, Perfume Genius, Iggy Pop e in questo caso Matt Berninger, il frontman dei The National. Questo è il pezzo che dà il titolo